0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31.
2: Es l'una e 31 minuti. Radio
3: Calima. I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre.

0: Calima.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: Mille novecento ottanta.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:31 minutos.
2: Sono le 3:31 minuti. Radio
3: Calima. I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:31 minutos.
2: Son las 5:31 minuti.
3: Radio Calima.
4: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:31 minutos.
2: Sono le 6:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta dopo che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Manca però il via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Delitto di Garlasco, la Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. I consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee e incidere sulla capacità di intendere e di volere. Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale, che coinvolge tutte le categorie e dunque tutti i settori potrebbero essere colpiti dall'agitazione, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. Lo sport: Jannik Sinner è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5-7. Un dramma sportivo per il numero uno al mondo, che avanti di 2-7-0 accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. L'Italia però sorride insieme a Matteo Berrettini, che nella sessione serale si prende la vittoria contro il francese Rinderknecht. È tutto, a più tardi.

0: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente, audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más, su radio en Canarias.
1: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
2: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra autostima è in crescita e questo si riflette nei rapporti sociali. Tuttavia, chi lavora in ambiti stressanti, come la ristorazione ad esempio, potrebbe risentire di un certo nervosismo che rischia di intaccare il buon umore. Toro, dimostrate una razionalità insolita, soprattutto in amore, e questo vi aiuta a tenere a bada l'istinto. Chi studia o affronta esami deve armarsi di pazienza e determinazione. Un piccolo viaggio può aprire nuove prospettive. Gemelli, la vostra naturale riservatezza si trasforma in timidezza a volte, e questo però può limitarvi nei rapporti. Le coppie più solide riescono tuttavia a realizzare progetti comuni che rafforzano il legame. Gestite il denaro con attenzione. Cancro. Avete mille idee per la testa, ma non tutte trovano spazio nella vostra giornata. Alcune tensioni con parenti possono disturbare l'armonia. L'indecisione nel lavoro va affrontata con più determinazione. Leone. Un pizzico di gelosia rischia di minare l'equilibrio della coppia. In ambito lavorativo avrete grinta da vendere, ma l'energia potrebbe calare verso sera. Riposatevi. Vergine, le vostre insicurezze tornano a farsi sentire e questo si riflette sia in amore che nelle finanze. Riconnettersi con il partner può essere utile per ritrovare la stabilità emotiva, alti e bassi sul fronte economico. Bilancia. Chi è in coppia tende ad essere freddo e distaccato, mentre i single si sentono poco disposti ad aprirsi. Le trattative lavorative invece sono più complicate del previsto. Mantenete la calma e non forzate i tempi. Scorpione. Una leggera malinconia potrebbe affiorare nel pomeriggio, facendovi sentire più vulnerabili. In amore i malumori rischiano di creare incomprensioni. Sul piano economico emergono problemi imprevisti. Sagittario. Il fuoco che vi anima è in piena espansione e riuscite a conquistare l'attenzione e a portare avanti i progetti che vi stanno a cuore. Agite senza timori e tutto girerà a vostro favore. Capricorno, una spinta energetica vi rende magnetici e propositivi. È il momento di brillare, ma anche di ascoltare chi vi sta accanto. Se unite leadership ed empatia, potrete ottenere risultati eclatanti. Acquario. L'ottimismo torna a far capolino dopo qualche giornata più lenta. La vostra visione ampia vi guida verso obiettivi più ambiziosi. Fate spazio a nuove collaborazioni, a viaggi da pianificare o semplicemente a idee da condividere. Pesci, siete brillanti, comunicativi e riuscite a mediare anche nei momenti più delicati. In ambito affettivo si chiariscono alcuni malintesi. Il dialogo è il vostro superpotere. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. La felicità è sempre soggetta all'invidia. La sola miseria non è invidiata da nessuno. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
5: Radio Calima, la radio in Canarias.
6: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
7: 1967.
8: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte

0: Tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Kalima.
2: En Radio Kalima suena Elisa, amore.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon venerdì. Ciao Alo,
1: ciao,
0: il weekend
1: Ale.
0: Nell'aria. Eccolo, e anche
1: qua.
0: Il fine mese, yeah, yeah, yeah.
1: Tutto frizzantino, tutto sì, sì, al sì. termine.
0: Fine settimana, fine mese, ma non ancora fine puntata, siamo appena all'inizio.
1: No, adesso c'è tutto questo venerdì da raccontare e soprattutto abbiamo tanta ciccia, no?
0: Anche perché abbiamo un appuntamento con il caso umano,
1: il caso
0: della,
1: umano
0: settimana.
1: Della settimana. Che oggi è la persona che ti scrive, sei sveglio? Che è il messaggio ovviamente che non porta mai buone notizie.
0: Comunque
1: in generale.
0: Comunque io mi sto rendendo conto, grazie alla tua rubrica, che forse sono un po' un malessere. Sono una malessera.
1: L'abbiamo fatto tutti.
0: Sono un caso umano. Lo faccio spesso, tutte le cose che racconti.
1: Hai visto che le prime tre volte era praticamente sempre lo stesso mio amico che si ripeteva.
0: Ma non è che
1: ripeteva.
0: Tu volevi darmi dei messaggi?
1: Assolutamente no.
0: No, ok. Vabbè.
1: Non pensarlo, Ale.
0: Mi fido. Continueremo con la gara mondiale dell'imitazione del cerbo.
1: Ah, prima il gabbiano, adesso il cerbo.
0: Torna la rubrica strano ma vero, capitolo
1: dire,
0: animals,
1: è più
0: capitolo
1: difficile
0: wild,
1: il cerbo,
0: into
1: però.
0: The wild.
1: Il cervo è più difficile.
0: Il cervo è difficile, c'è uno strumento per fare. Già ho fatto gesti che.
1: Che besto. Che gesti stai facendo?
0: Te lo faccio,
1: venerdì
0: te lo spiego meglio dopo.
1: Frizzantina.
0: No,
1: oggi.
0: È perché c'è questo tubo che ve lo spiego dopo. Esatto,
1: okay,
0: che
1: capito.
0: Si fa con
1: Benissimo,
0: questo movimento
1: sì,
0: qua.
1: Sì, l'ho fatto anch'io adesso.
0: Ecco, perfetto. Sì. Quindi poi continueremo concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web.
1: Sì.
0: Cose da dire a un colloquio.
1: Ah.
0: Se non volete ottenere il posto,
1: ah,
0: ovviamente.
1: Bello, certo, ovvio.
0: Ovviamente.
1: Un po' un frase sì, contesto no, ma
0: anche,
1: flop and roll.

0: iniziamo subito veloci, veloci, scoppiettanti. Forza, vai. È venerdì. Andiamo subito al caso umano della settimana.
1: Andiamo subito.
0: Che ancora una volta sono io.
1: Ed è appunto quella persona che ti manda un messaggio innocente, brevissimo, quasi affettuoso. Sei sveglio? E tu, anche se stavi dormendo, meditando, cucinando, vivendo, ti svegli dentro. Perché sai che dopo quel messaggio non arriva mai qualcosa di leggero. Perché è un caso umano? Perché sei sveglio non è una domanda, è un preludio. È l'antipasto del disastro. È come il tuono prima del temporale. Se fosse una cosa tranquilla direbbe: quando puoi ti dico una cosa. Ti disturbo un secondo. Mi serve un favore. Invece no. Sei sveglio, che è la versione moderna di preparati. Vediamo le varianti più tossiche. Sei sveglio, devo dirti una cosa. Traduzione: non dormirai più. Sei sveglio, è importante. Traduzione: è grave. O lo farà sembrare grave. Sei sveglio, niente di che. Traduzione: è di che. Sei sveglio alle 23.58. Traduzione: domani sarai stanco e arrabbiato. Vediamo un po' un momento cult di questo genio della settimana, di questo caso umano della settimana. Tu rispondi: sì, dimmi. Passano 4 minuti, poi 7, poi 12.
0: Buonanotte.
1: E finalmente arriva il messaggio: niente, volevo chiederti se domani puoi portarmi il caricatore. E tu hai perso 3 anni di vita nel frattempo. La verità psicologica dietro questo caso umano della settimana è che chi scrive sei sveglio non vuole sapere se sei sveglio, vuole sapere se sei disponibile emotivamente a reggere quello che sta per dire. E la risposta è sempre no.
0: Anche perché probabilmente ti vede online. Quindi,
1: certo, tra l'altro.
0: O dormi con un WhatsApp.
1: Infatti bisogna togliere l'online, ragazzi, però questo è l'ABC. Ricordate quindi, quando qualcuno vi scrive sei sveglio,

0: Il caso umano di oggi, della settimana, è la persona che ti scrive: sei sveglio?
1: Sì.
0: Probabilmente non deve dirti nulla, oppure
1: niente,
0: lo vede già che sei sveglio, vuole solo insinuare in te dubbi esistenziali, o peggio ti risponde con ok, buonanotte. Giusto.
1: Io,
0: per
1: ok,
0: te.
1: No, te lo dico domani.
0: Io, cioè, secondo me la cosa più assurda, spesso lo fanno le persone quando litighi, magari soprattutto in coppia,
1: sì,
0: c'è stata magari una litigata brutta. E succede, no, che uno poi non si parla per un po', ti lasci un po' stare.
1: Certo.
0: E il sei sveglio? È come dire stai già dormendo, non pensi a quello,
1: certo,
0: che è successo.
1: Mamma mia.
0: Accade. E l'ho fatto anch'io.
1: Quanto è tossica questa roba! Andiamo,
0: succede,
1: ai messaggi.
0: Va bene.
1: Valentina e Riccardo, ciao ragazzi.
0: Andiamo ai messaggi, quelli belli.
1: Quelli
0: vai.
1: Belli. Allora, Valentina scrive: il mio amico mi ha scritto sei sveglio a 00:47. Io ovviamente ho risposto. Dopo 10 minuti mi fa: secondo te devo tagliarmi la frangia? Ho perso il sonno, la pazienza e forse anche l'amicizia.
0: No, ci sta, dai.
1: Vabbè, ci può stare, dici?
0: Sì.
1: Robe di frange,
0: sì,
1: importante. Va bene, se lo dici tu, Ale, io mi fido. Poi Riccardo scrive: a me sei sveglio lo manda sempre mio fratello. L'ultima volta gli ho detto, sì, dimmi. È sparito per 20 minuti. Poi mi scrive, niente, volevo sapere se eri sveglio davvero. Io credo che lo faccia per sport.
0: Che fastidio.
1: Che poi questa cosa accade a volte anche dal vivo. Tu stai dormendo, magari stai nel dormiveglia, e qualcuno ti dice sei sveglio?
0: Qualcuno che dorme
1: qualcuno
0: con
1: che
0: te.
1: Dorme con te, o una mamma,
0: uno a
1: insomma,
0: casa ti bussa, sei sveglio?
1: Si dà nulla dalla poi sei sveglio? Se sto dormendo, però se tu lo senti vuol dire che sei sveglio.
0: Ma
1: quindi
0: mi ha fatto venire un brivido, lo sai?
1: Addirittura.
0: No, sì, perché mi sono spaventata. Sai cosa mi è successo stanotte?
1: Non mi dire cose fantastiche.
0: No, allora, io sono andata a dormire,
1: ok.
0: Mi sono svegliata questa mattina con la porta di casa aperta.
1: Oh, la porta di casa aperta?
0: Aperta, semi aperta.
1: Me l'hai chiusa bene?
0: Ho capito, ma io l'ho chiusa a chiave, io mi ricordo. Allora, non penso che nessuno abbia scassinato.
1: Ale, sono giorni difficili.
0: No, io penso di essere sonnambula.
1: Ah, possibile.
0: È perché, cioè, aperta con la chiave, con tutto. Cioè, io l'ho chiusa la porta, me lo ricordo.
1: Sì. Un mio amico sonnambulo.
0: Forse.
1: Un mio amico sonnambulo mi raccontava che lui poi si è curato con melatonina, roba, magnesio, insomma, per dormire. E lui entrava, lui ogni notte cominciava a parlare, usciva di casa, si metteva in macchina, ma non partiva. Ringraziando Dio. Però lui si metteva in macchina.
0: Sì, lo fanno. Io una volta da piccola ho preso l'ascensore e stavo andando via per strada.
1: Brutto,
0: mia madre per fortuna se ne è accorta.
1: Meno male.
0: Però sì, quindi alla domanda sei sveglio? Forse no, anzi, la risposta è sì, ma non lo so. Non so di esserlo.
2: E la vita ti ha tanto tempo e
3: con suo amico in una calle de madre.
2: Arrepiento tanto di averte dicho adiós.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Sono le 7:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Venerdì nero in tutti i settori, quello di oggi, dove incrociano le braccia tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base. Stop quindi ad aerei, treni e al trasporto locale di Roma e Milano. Possibile impatto anche sulla scuola e sul servizio sanitario. Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati in Romania. L'incidente ha provocato un incendio. Due le persone lievemente ferite. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco missilistico con i droni nella vicina regione di Odessa. USA e Iran hanno raggiunto un accordo martedì per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios e lo conferma il vicepresidente Vance. La Commissione europea apre all'utilizzo di fondi della coesione per affrontare la crisi energetica. In una lettera ai 27 Paesi membri, Raffaele Fitto invita governi e regioni a riprogrammare le risorse già disponibili. Bruxelles non mette sul tavolo nuovi finanziamenti, ma concede maggiore flessibilità nell'uso dei fondi europei. Il tennis: Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Cerundolo in 5 set. Avanti 2-7-0, Sinner va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un colpo di calore e perde 18 degli ultimi 20 game. Passano invece al terzo turno Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Nel fuori onda abbiamo parlato un po' di, del paranormale.
1: Sì,
0: ma
1: io ho paura adesso. Io odio questi discorsi.
0: Cambiamo discorso anche perché tra poco abbiamo l'appuntamento con la rubrica Strano ma Vero, cose assurde che però realmente accadono. E dopo aver, dopo esserci imbattuti nel concorso di imitazione del, del gabbiano, abbiamo la gara mondiale dell'imitazione del cervo.
1: Del cervo, che mi sembra un pochino più difficile.
0: Faccelo
1: rispetto
0: un po'.
1: Ma non lo so se fa così il cervo.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
4: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
5: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo.
6: Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
4: ¿Hacen solo la pizza?
6: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
4: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
6: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
4: Llamo al 928-53-88-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: siamo rubrica strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, come la gara mondiale dell'imitazione del cervo, che il nostro Alo fa benissimo. Lo faccio risentire. Lo sai che io ho proprio scaricato un link per sentire il verso.
1: Ah, i versi? Sì. Ah, che figo.
0: Quelli che fanno. Ora te lo faccio sentire.
1: Sì. Ma il cervo o tutti i versi degli animali?
0: No, come fanno loro, come fanno questi.
1: Il...
0: Prima di iniziare fartelo sentire.
1: Ovvio.
0: Allora, vediamo se si sente.
1: Vai.
0: Regia, datemi una mano, vediamo un po' se riusciamo.
1: Alziamo tutti, ma che sta facendo questo?
0: Lo vedi perché?
1: Ma
0: vediamo
1: voi dovete
0: se
1: vedere,
0: si sente, aspetta.
1: Ma è una roba. Io non so se si sente, però è una roba. No, ma voi dovreste vedere, poi procuratevi video.
0: Va bene, chiudiamo qua. Comunque, più che il verso del cervo, a me sembrava un leone,
1: sì,
0: un leone inferocito.
1: Allora, inquietante, cioè. Il
0: verso. Oh, aspetta, l'ho fatto ripartire per sbaglio.
1: Allora,
0: scusate,
1: è inquietante.
0: Aspetta, devo chiudere la pagina. Oh, ok, vai.
1: È inquietante il rumore ed è inquietante la modalità per ottenere quel rumore. Si mettono questo tubo in bocca.
0: Sì, hanno uno strumento che come si chiamerà? Il cervimetro? Il cervometro?
1: Il cerviatometro. No, guarda, non.
0: Comunque, esiste davvero, è una delle gare più assurde e divertenti d'Europa.
1: Pensate,
0: qualcuno si diverte. E si chiama proprio il campionato di imitazione del richiamo del cervo.
1: Davvero.
0: Si svolge soprattutto in paesi come la Germania, l'Austria e la Francia.
1: Sì.
0: Dove in Germania fanno gare di barbe, di baffi, di cose, vabbè.
1: Eravamo
0: in Finlandia forse. Vabbè,
1: no, era in Germania.
0: Austria e Francia, dove la tradizione della caccia e soprattutto dei richiami animali è molto forte. E cosa fanno? I partecipanti devono imitare il verso del cervo, come abbiamo sentito, del cervo maschio durante il bramito, o il bramito.
1: Ah, guarda,
0: vabbè, durante quella roba
1: adesso cerco l'accento
0: quel
1: giusto.
0: Quel suono profondo inquietante che fa nei boschi. Tu lo sapevi che faceva sto suono così forte?
1: No, visto che prova ad imitare, però non pensavo fosse una roba.
0: Comunque, come dicevamo prima, si usano degli strumenti molto strani, tubi di legno, dei corni, dei pezzi di plastica, degli strumenti insomma artigianali che sembrano usciti da un laboratorio medievale. Quindi loro sono buffi non solo quando fanno il verso, ma anche il movimento che fanno, perché hanno questi tubi che allungano e stringono,
1: Bramito.
0: Insomma, sono un po' goffi anche.
1: Che
0: non
1: poi
0: è una roba
1: verso,
0: bellissima da vedere.
1: Che poi, scusami, il bramito è il verso profondo e gutturale del cervo maschio durante la stagione degli amori, quindi settembre-ottobre.
0: Stanno simulando praticamente il cervo in calore, non so se ti rendi conto.
1: Per attirare le femmine e sfidare i rivali.
0: Madonna.
1: Uomini imitano questo.
0: Probabilmente perché questo strumento loro lo utilizzano quando vanno a caccia. Per poverine, per accappiare le cerve.
1: All'alba e al tramonto. Tu immagina, stai facendo l'alba in Germania e senti.
0: Esatto, però la cosa ancora più comica è che i concorrenti sono serissimi, perché hanno questa postura perfetta, la faccia concentrata, c'è un silenzio totale nel
1: concorso.
0: Pubblico. E poi parte uno che fa. Cioè, capito? Non è. Fa molto ridere. Tra l'altro, come l'ho fatto io, vabbè.
1: Ma pensa chi l'ha ideato.
0: Aspetta, perché ci sono anche i giudici che valutano.
1: Certo.
0: Attenzione,
1: vai.
0: Profondità del suono, realismo, potenza.
1: Sì.
0: E tecnica del richiamo.
1: Certo.
0: Cioè, probabilmente vince chi si trova una cerva davanti.
1: Arriva una cerva in questa sala dove fanno il concorso.
0: Colui che si accoppierà con la cerva vincerà il premio dell'anno.
1: Magari si mettono anche dei cerchietti con le corna.
0: Con le corna. Comunque, in certi eventi i migliori imitatori riescono davvero ad attirare i cervi veri.
1: Certo.
0: Succede veramente, non l'abbiamo detto per scherzo. Comunque, è uno di quegli sport che lo racconti. Sì, perché.
1: No, sì, certo. Io pensavo lo sport fosse il calcio, il basket, la pallavolo.
0: Sport tradizione, dai, diciamo così. Che se lo racconti sembra un po' inventato, ma invece esiste davvero.
1: Divertente.
0: Che dire, basta, non aggiungiamo nient'altro,

Venerdì 29 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Paolo VI e San Massimo di Verona. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: la luna e la donna hanno molte facce da mostrare. E si celebra la giornata internazionale dei peacekeeper. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti

0: del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. 850 anni fa, nel 1176, nella battaglia di Legnano, la Lega Lombarda sconfiggeva l'esercito del Sacro Romano Impero Germanico di Federico Barbarossa. Nel 1913, al Teatro degli Champs-Élysées, debuttava a Parigi il balletto La Sagra della Primavera con le musiche di Igor Stravinsky. Nel 1940 il ciclista Fausto Coppi conquistava la sua prima maglia rosa di capoclassifica al Giro d'Italia. E nel 1942 l'attore e cantante Bing Crosby incideva in questo giorno White Christmas, sarebbe diventata una delle canzoni simbolo del Natale. Nel 1953 l'esploratore neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzin Norgay diventavano i primi a raggiungere la vetta del Monte Everest. Nel 1979 a Roma venivano arrestati i terroristi Valerio Moruti e Adriana Faranda. Nella loro abitazione c'era la mitraglietta usata per l'assassinio di Aldo Moro. Nel 1985 era il giorno della tragedia dell'Heysel, l'attacco degli hooligans ai tifosi juventini in occasione di Juventus-Liverpool, costato la vita a 39 persone. 40 anni fa, nel 1986, la bandiera europea veniva issata per la prima volta davanti a Palazzo Berlaymont a Bruxelles, sede della Commissione europea. Nel 2011 a Malta il referendum sull'introduzione del divorzio otteneva il 72% di voti favorevoli. Era rimasto l'unico paese europeo a non prevedere la revoca degli effetti civili del matrimonio. Nel 2013 moriva 83enne a Milano l'attrice Franca Rame e nel 2022 la Gioconda di Leonardo da Vinci era di nuovo obiettivo di proteste ambientaliste. Un 36enne travestito da donna disabile in carrozzina gli lanciava contro una torta alla panna, fortunatamente senza danni. Sono nati il 29 maggio, nel 1906 l'attrice Laura Carli, nel 1917 il 35esimo presidente statunitense John Fitzgerald Kennedy, nel 1931 il cardiochirurgo Gaetano Azzolina e nel 1968 la doppiatrice Chiara Colizzi. Sono nati oggi anche l'attore Diego Casale, nel 1971, il calciatore e dirigente sportivo Massimo Ambrosini, nel 1977, e la schermitrice due volte oro mondiale ed europeo Ilaria Bianco, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 29 maggio 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima,
2: la radio in Canarias.
3: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: incredibile ma vero, appunto, infatti la rubrica si chiama Strano ma vero per un motivo, sì. Gara mondiale dell'imitazione del cervo, che fa esattamente come adesso il nostro Alu ci fa sentire.
1: Però esatto. Io l'ho fatto senza tubo.
0: Il verso originale,
1: tubo,
0: cioè non originale del cervo, ma che se volete ve lo facciamo risentire di questi tizi del concorso, è questo. Il movimento della bocca anche è molto importante.
1: Sì, no, ma poi che rimorchio il cervo, sta carico a pallettoni.
0: Mamma mia. E andiamo ai messaggi. Luca scrive: io già mi vergogno a chiamare il gatto dal balcone, questi imitano i cervi davanti ai giudici. Beh, Luca, non lo so, tu fai miau.
1: Al massimo farai miau, questi fanno col tubo in bocca,
0: in
1: ricordiamolo.
0: Effetti. Vabbè, Martina dice: ho visto il video, sembrano tutti Gandalf che evoca animali nel bosco. Non lo so, Martina, che Gandalf conosci
1: no,
0: tu?
1: No, tra l'altro è vero, perché sono tutti molto seri. Poi, poi il video che hai messo tu, c'è anche una musica sotto,
0: sì,
1: tipo epica,
0: molto,
1: tipo l'ultimo dei Moicani.
0: Concludiamo con Stefano che dice: la cosa più assurda è che esistono pure i campionati mondiali. E io che pensavo di avere hobby strani. Beh, Stefano, dovevi scriverci i tuoi hobby però, eh.
1: Sì, però io non credo che possa battere una gara del genere.
0: Nemmeno io. Radio Cali.
2: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
4: Hay un lugar donde el viento habla y la tierra recuerda. Fuerteventura es historia, sal y vida. Un latido que se siente, vengas de donde vengas. Latido canario, corazón majorero. Feliz día de Canarias.
5: Cabildo de Fuerteventura, fuerte a tu lado.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Manca poco, sta per terminare anche questa puntata, ma ci abbiamo ancora tempo.
1: Come no, c'è la rubrica Prefe.
0: Prefe. Noi intanto ci prepariamo a dare del nostro meglio per hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose da dire a un colloquio se ovviamente non volete ottenere il posto.
1: Che a volte potrebbe anche essere la volontà stessa di chi va a fare il colloquio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un drone russo ha colpito un condominio a Galati nel sud-est della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa rumeno, spiegando che il drone ha colpito il tetto di un edificio residenziale vicino al confine ucraino. Si tratta di una grave e pericolosa escalation, hanno riferito i media rumeni. Ancora nessuna certezza sull'accordo annunciato dai media statunitensi, secondo cui Washington e Teheran avrebbero trovato l'intesa sui termini di un memorandum di intesa ormai definitivo nei punti chiave. A mancare, secondo la prima versione della giornata, sarebbe solo la firma di Donald Trump. Venerdì nero in tutti i settori, quello di oggi, dove incrociano le braccia tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base. Stop quindi ad aerei, treni, al trasporto locale di Roma e Milano. Possibile impatto anche sulla scuola e sul servizio sanitario. Un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella scorsa notte, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. Il calcio, terminato il campionato, è scattato il valzer delle panchine. Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta, la Lazio si affida all'ex CT azzurro Gennaro Gattuso, il Milan, dopo aver cacciato Allegri, continua a navigare a vista. Il Napoli invece, tra lo stesso Allegri e Vincenzo Italiano, ha scelto l'ex Milan e Juve, è dunque Allegri il successore di Antonio Conte. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente, audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más, su radio en Canarias.
1: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
2: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra autostima è in crescita e questo si riflette nei rapporti sociali. Tuttavia, chi lavora in ambiti stressanti, come la ristorazione ad esempio, potrebbe risentire di un certo nervosismo che rischia di intaccare il buon umore. Toro, dimostrate una razionalità insolita, soprattutto in amore, e questo vi aiuta a tenere a bada l'istinto. Chi studia o affronta esami deve armarsi di pazienza e determinazione. Un piccolo viaggio può aprire nuove prospettive. Gemelli, la vostra naturale riservatezza si trasforma in timidezza a volte, e questo però può limitarvi nei rapporti. Le coppie più solide riescono tuttavia a realizzare progetti comuni che rafforzano il legame. Gestite il denaro con attenzione. Cancro. Avete mille idee per la testa, ma non tutte trovano spazio nella vostra giornata. Alcune tensioni con parenti possono disturbare l'armonia. L'indecisione nel lavoro va affrontata con più determinazione. Leone. Un pizzico di gelosia rischia di minare l'equilibrio della coppia. In ambito lavorativo avrete grinta da vendere, ma l'energia potrebbe calare verso sera. Riposatevi. Vergine, le vostre insicurezze tornano a farsi sentire e questo si riflette sia in amore che nelle finanze. Riconnettersi con il partner può essere utile per ritrovare la stabilità emotiva, alti e bassi sul fronte economico. Bilancia. Chi è in coppia tende ad essere freddo e distaccato, mentre i single si sentono poco disposti ad aprirsi. Le trattative lavorative invece sono più complicate del previsto. Mantenete la calma e non forzate i tempi. Scorpione. Una leggera malinconia potrebbe affiorare nel pomeriggio, facendovi sentire più vulnerabili. In amore i malumori rischiano di creare incomprensioni. Sul piano economico emergono problemi imprevisti. Sagittario. Il fuoco che vi anima è in piena espansione e riuscite a conquistare l'attenzione e a portare avanti i progetti che vi stanno a cuore. Agite senza timori e tutto girerà a vostro favore. Capricorno, una spinta energetica vi rende magnetici e propositivi. È il momento di brillare, ma anche di ascoltare chi vi sta accanto. Se unite leadership ed empatia, potrete ottenere risultati eclatanti. Acquario. L'ottimismo torna a far capolino dopo qualche giornata più lenta. La vostra visione ampia vi guida verso obiettivi più ambiziosi. Fate spazio a nuove collaborazioni, a viaggi da pianificare o semplicemente a idee da condividere. Pesci, siete brillanti, comunicativi e riuscite a mediare anche nei momenti più delicati. In ambito affettivo si chiariscono alcuni malintesi. Il dialogo è il vostro superpotere. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. La felicità è sempre soggetta all'invidia. La sola miseria non è invidiata da nessuno. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
5: Radio Calima, la radio in Canarias.
6: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
7: ...1992...
8: ...portami a ballare... ...uno di quei balli antichi... ...che nessuno sa fare più... ...sciogli i tuoi capelli... ...lasciali volare... ...lasciali girare forte...

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cose da dire ad un colloquio se non volete essere assunti.
1: Beh,
0: cioè
1: vediamo.
0: Se è proprio un posto che non volete. Però sono molto belle, alcune risposte andrebbero date. Cioè sono risposte che garantiscono sicuramente di non essere assunti.
1: Non essere assunti e anche carisma da parte di chi va a fare il colloquio.
0: Esatto. Allora cominciamo con: quanto durerà sto colloquio? Mi sto annoiando.
1: Beh,
0: che comunque dimostra che hai, che dai al tempo grande valore.
1: Certo,
0: cioè bisogna guardare il lato, l'altro lato della medaglia.
1: Ma certo, ma ha diritto anche il colloquiante.
0: Certo.
1: Il colloquiato, anzi.
0: Si possono bere alcolici in pausa pranzo? Che
1: certo,
0: comunque
1: esatto,
0: dimostra un forte interesse nel conoscere le regole aziendali.
1: Certo.
0: Perché comunque ti sta interessando.
1: Lo stai solo chiedendo, mica per farlo.
0: Esatto.
1: Per sapere.
0: Anzi, tu chiedi, non è che lo fai a prescindere.
1: Appunto.
0: Nel lavoro precedente il capo era uno scemo. Che dimostra trasparenza alla fine,
1: certo,
0: no? Consapevolezza, no? Delle gerarchie. Qual è il massimo assoluto che potete offrirmi? Dimostra che sei consapevole del tuo valore.
1: Autostima.
0: Questo sarebbe bello,
1: certo,
0: però da chiedere. Sì. Poi fate test antidroga, campione qui?
1: Mm.
0: Potrebbe essere anche
1: è
0: questa.
1: È ovviamente una curiosità.
0: No, è proprio un'attitudine alla curiosità.
1: Certo.
0: Esatto.
1: Ognuno chiede.
0: Sì. Di solito quanto ci mettete a licenziare qualcuno? Che dimostra interesse per i processi interni. Così.
1: Non perché la persona che va a fare quello che
0: si fa i calcoli per il TFR.
1: Esatto. No.
0: Poi quante pause sigaretta posso fare al giorno prima di essere licenziato? Cioè, comunque uno chiede, no? Dimostra l'attenzione all'equilibrio tra la produttività e la sostenibilità personale.
1: D'accordissimo.
0: E io direi che con queste già siamo a buon punto.
1: Beh, devo dire che tutte persone che si trovano a fare queste domande sono persone che mica è stato scritto o detto che lo vanno a fare loro.
0: Noi non lo stiamo consigliando,
1: no,
0: ma potrebbe essere la soluzione se
1: non volete quel lavoro.
0: Vi manda a fare quel colloquio e voi non volete.
1: Esatto.
0: Soprattutto se siete
1: capita,
0: nelle... Sì,
1: sai che a me una volta poi
0: mamma, vai a fare quel colloquio.
1: Mi hanno mandato a fare un colloquio che non volevo assolutamente fare, però l'ho fatto bene. Però non mi hanno preso comunque. Però io mi sono comunque impegnato, ma evidentemente il mio sottotesto, il mio linguaggio non verbale diceva: ma non me ne frega niente.
0: E invece?
1: No, non mi hanno preso. Non mi hanno preso.
0: Hanno preso.
1: No, però invece di sabotarlo, comunque ho detto: vabbè, lo faccio.
0: Ah, io non
1: dai,
0: voglio fare la saccente. Però spesso alcune proposte che mi venivano fatte, io per educazione, prima da giovane ero una persona che non sapeva assolutamente dire di no. Facevo fatica a prescindere. E quindi magari non mi andava, ma andavo a fare il colloquio e io sapevo che dopo il colloquio mi avrebbero presa, magari mi è successa più di una volta, e quindi non volevo andarci per quello.
1: Ah, ok.
0: Perché poi alla fine il colloquio sapevo che sarebbe andato bene, ma non perché non sto facendo la saccente, ma perché sapevo che andando anche contro natura io mi sarei impegnata al
1: comunque
0: massimo per dare le risposte,
1: certo,
0: giuste,
1: sì,
0: perché proprio non riuscivo a dire. Però ad oggi sarebbe bello farlo anche solo per divertimento.
1: Vero, molto divertente.
0: Andare da qualche parte a far sbroccare chi
1: per vedere la faccia
0: poverini, quelli delle risorse umane.
1: Sì.

Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 82 0078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.

0: incredibile, siamo arrivati a venerdì, ce l'ho quasi fatta, tra uno strafalcione e l'altro, voi mi perdonerete, la verità, posso dirvelo adesso?
1: Dilla.
0: È che ho una leggera stomatite, si chiama, è una roba che c'è in bocca, che si gonfiano le gengive, la lingua, e quindi
1: certo,
0: non articolo bene le parole, ma ce l'ho fatta ad arrivare a venerdì!
1: Sei eccezionale, Alessandra Bellotti!
0: Dai, Alessandro Bisogni! Allora, torniamo domani con il best of.
1: Sì, domani è sabato, best of, 30 maggio, insomma, 30, mi pare, sì, 30 maggio.
0: Sì.
1: E che altro dire? È
0: niente,
1: il best, quindi...
0: Niente, best of, pescheremo per voi il meglio del peggio della settimana con Alessandro Bisogni.
1: E con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show! Ciao a tutti, a domani!

Bentrovati, buon venerdì 29 maggio con il GR delle buone notizie. È disegnata da una donna, pensando alle donne, la nuova collezione di Giorgio Armani, la prima interamente curata da Silvana Armani, assurta alla carica di direttrice creativa del Women's Wear, dopo la morte del fondatore della Maison, cui Mina ha dedicato l'inedito A costo di morire, sulle cui note si è chiusa la sfilata in via Borgo Nuovo. La sua eredità si è aperta a nuovi orizzonti, titolo della collezione per il prossimo turno inverno che di fatto ha chiuso la Milano Fashion Week. Fuori dalla location, per uno degli eventi più attesi, la protesta degli animalisti che chiedono di bandire le pellicce da tutte le passerelle. L'istituto della Enciclopedia Italiana Treccani presenta il dizionario biografico e tematico delle donne in Italia, un'opera in tre volumi di oltre 2500 pagine che raccoglie 650 profili biografici di donne che hanno lasciato un segno duraturo nel nostro paese nei campi della cultura, della politica, dell'arte, della scienza e dello sport dal Settecento ai nostri giorni. Diretto da Emma Giammattei, italianista e storica della cultura, nasce con l'intento di ricostruire la rete storica e geografica delle donne italiane o vissute in Italia e legate in modo significativo alla storia del paese lungo un arco cronologico che attraversa il Settecento, l'Ottocento e il Novecento e giunge fino ai primi decenni del XXI secolo. Nel 2026 il viaggio di nozze cambia pelle e non è più solo una fuga romantica, ma un progetto costruito su misura attorno ai desideri della coppia e la voglia di vivere esperienze che restino nel tempo. Accanto a mete iconiche come Seychelles e Maldive cresce l'interesse per destinazioni meno scontate, dove cultura, tradizioni e cucina locale diventano parte centrale dell'itinerario. Anche il benessere entra nel programma con un ruolo preciso tra rituali ispirati al territorio e yoga all'alba, come accade all'Anantara, al Jabal Akhtar in Oman. Tutti i guai dell'uomo derivano dal non saper stare fermo in una stanza, diceva nel XVII secolo il geniale matematico francese Blaise Pascal. E oggi più che mai siamo prigionieri di una società che ci spinge a valorizzare il fare sopra ogni cosa, anche nel tempo libero. Ma la noia non è un nemico. Quando la mente si disconnette, si apre uno spazio per riorganizzare.

0: organizzare i pensieri, migliorare la concentrazione e lasciare spazio alla creatività. Studi scientifici confermano che momenti di inattività aiutano il cervello a rigenerarsi, favorendo il benessere psicologico. Le pause sono fondamentali per la salute mentale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audiencia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio Calima, sempre

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642 104 806. Seguici su Instagram, @mimanera_ftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
3: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Debido a los menores.
4: Radio Kalima les desea feliz día de Canarias. Radio Kalima.
5: En Radio Kalima suena Lady Gaga y Doechii, Runway.
6: No matter what, no matter what.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate. Parallelamente, il vicepresidente americano Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran. Un drone russo ha colpito un condominio a Galati nel sud-est della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa rumeno. Si tratta di una grave e pericolosa escalation, come hanno riferito i media rumeni. La NATO ha condannato l'attacco, la Russia sconsiderata. È morta la bambina di 22 mesi, rimasta gravemente ferita sabato scorso a Porto Cannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia. Oggi incrociano le braccia tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Stop quindi ad aerei, treni e al trasporto locale di Roma e Milano. Tra oggi e martedì prossimo sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Per ora è tutto, a più tardi.

0: fame. Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cotiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Si quieres saborear una fantástica paella a Fuerteventura, tienes que ir a la paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana, acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La paellería abre de la 1 a las 4 de la tarde y de las 7 a las 10 de la noche. La paellería, calle La Gomera 8 a El Cotillo, edificio Marfolín. Aconsejamos reserves tu mesa al 641 94 32 98.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: Un giorno da Marcello Salis. Il Consiglio Comunale di Gran Canaria ha approvato questo venerdì mattina all'unanimità il conferimento delle chiavi della città a Papa Leone XIV in vista della sua storica visita nell'arcipelago prevista per il prossimo mese. Nel frattempo, sul fronte sanitario, è scattato lo sciopero dei medici in tutte le isole, con il blocco totale delle ore straordinarie, una misura drastica proclamata dai sindacati per protestare contro la mancanza di accordi con l'assessorato alla salute sulle liste d'attesa. Spostandoci alla Gomera, si celebrano i maestri del fischio gomero, un patrimonio vivo e ancestrale, protetto dall'UNESCO, che continua a essere tramandato nelle scuole per definire l'identità del popolo canario. A Lanzarote, in particolare nella città di Arrecife e nei comuni limitrofi, prende il via una fiera di 2 giorni interamente dedicata alla cultura della capra e del formaggio locale, un evento gastronomico attesissimo per valorizzare il settore primario dell'isola. Infine, una tragedia della cronaca ci porta a Fuerteventura, dove un bagnante è purtroppo deceduto dopo essere stato recuperato in fin di vita da un elicottero d'emergenza nelle acque della spiaggia di La Escalera, nel comune settentrionale di La Oliva. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno. Fonte audienzia.org. Grazie a tutti voi per questo indiscutibile successo. Radio

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è il 29 di maggio, io sono Francesca Romana Macri, in quest'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese, e si parte come sempre con un qualcosa che non può mancare neanche nel venerdì. Parliamo di gioventù, l'Italia che cambia, e di un film che appunto ha questa parola in sé, la meglio gioventù, perché noi come Verdi, Bianchi e Rossi, ma anche l'Italia, torna al cinema. Poi apriamo una parentesi come sempre sull'agenda e si

va anche a tavola. Parliamo però di una leggenda che unisce la religione con la frutta di stagione italiana. Quindi restate con noi perché si parte a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: l'appuntamento di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. È 29 maggio, è venerdì, siamo quasi a un passo dal weekend, dal fine settimana, weekend in cui ci saremo ancora noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana, ancora ciao al nostro Alo.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo come sempre con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia nelle varie annate, proprio in questo 29 di maggio.
1: 1919, l'osservazione delle stelle durante un'eclissi solare conferma la relatività di Einstein.
0: Olà, che data importante oggi
1: molto
0: allora.
1: Molto importante. Poi 1919, sai, per un matematico è ancora più simbolica,
0: non
1: significativa.
0: Non ci avevo pensato.
1: 1940, Fausto Coppi vince la tappa Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. 1985, strage delle Seychelles, 39 vittime prima della finale Juventus-Liverpool di Coppa dei Campioni. 2012, forti scosse di terremoto colpiscono l'Emilia-Romagna. Poi oggi è la giornata internazionale dei caschi blu delle Nazioni Unite, lo UN Peacekeepers Day.
0: Tanti auguri alle persone che festeggiano questa data. Passiamo invece adesso ai compleanni, Alo, chi spegne le candeline.
1: L'ex centrocampista del Milan e della nazionale italiana Massimo Ambrosini, l'attore Diego Casale e l'attrice Raffaella Rea.
0: Tutti sotto il segno dei gemelli. E invece, visto che noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico, abbiamo dei santi da celebrare oggi.
1: E oggi è un santo particolare,
0: che
1: perché
0: santo
1: oggi è?
0: È
1: Santa Bona da Pisa, che è patrona di hostess, guide e pellegrini.
0: Ah, niente, vabbè, auguri a Santa Bona.
1: Santa Bona?
0: Solo al femminile, giusto?
1: Bona. Non so, forse Bono degli U2, non so se c'entra qualcosa.
0: Guarda,
1: non credo.
0: Così a naso ti dico che
1: ti
0: forse
1: direi di no.
0: Però.
1: E poi chiudiamo con il proverbio di oggi, che è: maggio asciutto e soleggiato, molto grano a buon

0: ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi in questo venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, a un passo dal weekend e dal fine settimana. Tante date che abbiamo ricordato oggi, tanti compleanni e anche auguri a tutte le persone, alle hostess, perché oggi è Santa Bona, bravo Alo. Ci sono arrivati i vostri messaggi che dicono...
1: Chiara scrive, ciao Chiara. Quando avete ricordato la prima maglia rosa di Coppi mi è venuto in mente mio nonno. Diceva sempre che Coppi non pedalava, volava, e io ogni 29 maggio gli dedico un pensiero.
0: Sì, che poi
1: è
0: tra
1: vero,
0: l'altro il 31 ci sarà l'ultima tappa del Giro d'Italia.
1: Ah, del Giro d'Italia, certo. Sì, è combattuto, vediamo chi lo vincerà nel segno di questo grande mito che era Fausto Coppi. E poi Lorenzo scrive: la giornata dei caschi blu. Ah, ciao Lorenzo.
0: Ovviamente. Ciao Lorenzo.
1: La giornata dei caschi blu mi emoziona sempre. Mio cugino ha fatto una missione in Libano. Diceva che la pace, a volte, è fatta di piccoli gesti che non vede nessuno. Posso dire, caro Lorenzo, frase molto attuale per questo periodo storico, quindi grazie.
0: Grazie Lorenzo, e questa frase dovrebbe arrivare anche a tante altre persone che convivono.

0: Eccoci insieme quasi nel weekend, quasi nel fine settimana di Verdi Bianchi Rossi. Cari amici, ancora buon venerdì, l'ultimo di questo mese di maggio, quando tra poco arriva un appuntamento, quello con l'Italia al cinema, quindi andiamo a scoprire e a spulciare un po' insieme film, serie televisive italiane o comunque che parlano dell'Italia. E c'è una pellicola del passato che ha cambiato un po' il nostro paese e la storia del cinema che appunto lo riguarda. Parliamo della Meglio Gioventù, quindi vogliamo ricorditi, aneddoti ed emozioni soprattutto legate a questo film, qui a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi Bianchi e Rossi.
2: Hay un lugar donde el viento habla y la tierra recuerda. Fuerteventura es historia, sal y vida. Un latido que se siente, vengas de donde vengas. Latido Canario, corazón majorero. Feliz Día de Canarias.
3: Cabildo de Fuerteventura, fuerte a tu lado.

0: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.

0: verdi, di verdi, bianchi e rossi, c'è un appuntamento che torna perché parliamo di cinema, il cinema quello bello, quello italiano, non solo film ma anche serie televisive. E do il bentornato al nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: Dove ci porti al cinema oggi, oppure cosa ci porti a vedere?
1: Oggi facciamo un bel viaggio dentro l'Italia con il film di cui parlo, dentro le nostre famiglie, dentro le nostre scelte proprio di italiani. E mi piace anche l'idea di farlo proprio a VBR, e parliamo del film La meglio gioventù, che è un film di Marco Tullio Giordana, che ha vinto tantissimi premi, David Donatello, Nastri d'Argento, con protagonisti Alessio Boni e Luigi Locascio, ed è una storia che attraversa 40 anni di paese. Quindi nel film noi assistiamo alle vicende di questi fratelli, e si parte dall'estate del 1966 per arrivare alla primavera del 2003. Quindi vediamo
0: alluvioni. Un bel lasso di tempo dove è successo praticamente di tutto, ovviamente.
1: Per la storia d'Italia, sì, insomma, sì. Date molto importanti.
0: Anni di piombo.
1: E noi le vediamo tutte,
0: fredda.
1: Esatto, alluvioni, università, le lotte sociali che avvenivano non solo all'università ma in generale proprio in Italia, poi appunto la mafia, la sanità, la speranza, cadute e ripartenze del nostro paese.
0: Non c'è la crisi del 2012, quella perché
1: è quella purtroppo
0: dopo.
1: No, perché il film era uscito prima, non poteva sapere, chissà se ci sarà un sequel del film.
0: Chissà se poi faranno anche un film sul periodo della pandemia in Italia. Questa è una mia piccola parentesi.
1: Lo potrebbero fare.
0: Piccola riflessione, ma forse tra un po' d'anni ancora.
1: E comunque noi vediamo appunto l'evoluzione dell'Italia in questi 40 anni attraverso questi due fratelli, Nicola e Matteo, che rappresentano due modi diversi di stare al mondo e ovviamente anche due modi diversi di affrontare tutte queste vicende appunto che caratterizzano l'Italia. Ed è un film bellissimo, ve lo consiglio se non l'avete visto, perché vi fa vivere veramente un quarantennio, anche nello stile. È un film molto attento anche a descrivere bene usi e costumi, anche abitudini appunto dell'Italia nel corso di questi anni. Che dire, guardatelo perché vale veramente la pena.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. La Romania è stata colpita durante gli attacchi russi notturni contro i porti ucraini sul Danubio. In seguito all'attacco, due F-16 rumeni sono decollati. Questa è la prima volta che un attacco russo causa feriti sul suolo NATO. Il presidente della Nicusor, Dan, ha intanto convocato per questa mattina il Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. È morto in casa sua per un colpo di arma da fuoco nel giorno del suo compleanno. La vittima è un 65enne, Alberto Scalari. Il proiettile sarebbe partito per errore mentre l'uomo stava maneggiando l'arma. Unica testimone del fatto la moglie 53enne, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. I fatti nel Mantovano. Sfiorata la tragedia sulla via dei Laghi nella zona dei Castelli Romani, dove ieri sera un'auto ha avuto un violentissimo impatto con un enorme toro selvatico che ha improvvisamente attraversato la carreggiata. Durissimo il commento del sindaco di Nemi, che torna a chiedere interventi immediati e concreti per fermare una situazione ormai fuori controllo. Oggi giornata di disagi per uno sciopero generale di 24 ore, a rischio il servizio scolastico e il trasporto dai treni ai bus. Le organizzazioni sindacali di base denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Los nuevos datos de audiencia hablan claro. En mayo de 2026, Radio Calima entra en el corazón de 247.500 personas en todo el archipiélago, con más de 106.250 oyentes fieles. Un crecimiento récord del 14,26% en solo un año. Fuente: audiencia.org. Gracias a todos ustedes por este indiscutible éxito. Radio Calima, cada vez más, su radio en Canarias.
1: 627-629-553. Contesta Radio Calima.
2: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra autostima è in crescita e questo si riflette nei rapporti sociali. Tuttavia, chi lavora in ambiti stressanti, come la ristorazione ad esempio, potrebbe risentire di un certo nervosismo che rischia di intaccare il buon umore. Toro, dimostrate una razionalità insolita, soprattutto in amore, e questo vi aiuta a tenere a bada l'istinto. Chi studia o affronta esami deve armarsi di pazienza e determinazione. Un piccolo viaggio può aprire nuove prospettive. Gemelli, la vostra naturale riservatezza si trasforma in timidezza a volte, e questo però può limitarvi nei rapporti. Le coppie più solide riescono tuttavia a realizzare progetti comuni che rafforzano il legame. Gestite il denaro con attenzione. Cancro, avete mille idee per la testa, ma non tutte trovano spazio nella vostra giornata. Alcune tensioni con parenti possono disturbare l'armonia. L'indecisione nel lavoro va affrontata con più determinazione. Leone, un pizzico di gelosia rischia di minare l'equilibrio della coppia. In ambito lavorativo avrete grinta da vendere, ma l'energia potrebbe calare verso sera. Riposatevi. Vergine, le vostre insicurezze tornano a farsi sentire e questo si riflette sia in amore che nelle finanze. Riconnettersi con il partner può essere utile per ritrovare la stabilità emotiva, alti e bassi sul fronte economico. Bilancia, chi è in coppia tende ad essere freddo e distaccato, mentre i single si sentono poco disposti ad aprirsi. Le trattative lavorative invece sono più complicate del previsto. Mantenete la calma e non forzate i tempi. Scorpione, una leggera malinconia potrebbe affiorare nel pomeriggio, facendovi sentire più vulnerabili. In amore i malumori rischiano di creare incomprensioni. Sul piano economico emergono problemi imprevisti. Sagittario, il fuoco che vi anima è in piena espansione e riuscite a conquistare l'attenzione e a portare avanti i progetti che vi stanno a cuore. Agite senza timori e tutto girerà a vostro favore. Capricorno, una spinta energetica vi rende magnetici e propositivi. È il momento di brillare, ma anche di ascoltare chi vi sta accanto. Se unite leadership ed empatia, potrete ottenere risultati eclatanti. Acquario, l'ottimismo torna a far capolino dopo qualche giornata più lenta. La vostra visione ampia vi guida verso obiettivi più ambiziosi. Fate spazio a nuove collaborazioni, a viaggi da pianificare o semplicemente a idee da condividere. Pesci, siete brillanti, comunicativi e riuscite a mediare anche nei momenti più delicati. In ambito affettivo si chiariscono alcuni malintesi. Il dialogo è il vostro superpotere. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. La felicità è sempre soggetta all'invidia. La sola miseria non è invidiata da nessuno. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
5: Radio Calima, la radio in Canarias.
6: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
7: 1973.

0: siamo stati al cinema. Tra molte virgolette, ci siamo immersi nel cinema. All'italiana abbiamo parlato di un film che è ambientato in un lasso di tempo abbastanza dilatato. Parliamo di 40 anni addirittura.
1: Sì, dal 1966 al 2003, quindi sì, quasi 40 anni.
0: Ancora bentornato, siamo ancora noi, quelli di Verdi Bianchi Rossi. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi parlando proprio di questa pellicola. Ripetiamo il titolo.
1: La meglio gioventù.
0: La meglio gioventù. Chi ci scrive?
1: Federica, ciao Fede.
0: Ciao Fede.
1: Che scrive: la meglio gioventù l'ho visto con mia madre. Ogni volta che cambiava un decennio diceva: io lì c'ero. È uno di quei film che ti fanno capire da dove vieni.
0: Secondo me dovremmo proporlo ai ragazzi un po' più giovani, che magari hanno proprio, ma non per ignoranza, oppure perché i giovani non si interessano al passato, ma proprio per ragioni di nascita in tempi diversi.
1: Ma infatti sai che questo film è anche molto didattico, perché a parte la storia di questi due fratelli, le loro vicende, segui anche veramente la storia d'Italia. Quindi è un film che potrebbero tranquillamente proiettare nelle scuole.
0: E lo consigliamo noi.
1: E poi Paolo invece...
0: Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo. Esce un po' dalla rotta e dice: il film che per me invece racconta l'Italia è Il capitale umano. Quella provincia lì, quei silenzi, quelle famiglie, sembra di guardare fuori dalla finestra. Io, caro Paolo, questo film non l'ho ancora visto.
0: Confermo, neanche io.
1: E allora recuperiamo, Fra?
0: Sì, andiamo subito.

0: va in tavola nel nostro venerdì e arriviamo ad unire un po' di cultura, un po' di religione, che comunque, insomma, per quanto riguarda il nostro paese ci sta alla perfezione, e la tradizione, perché parliamo di quando un frutto salvò un paese. Si va nel nord Italia e vi parleremo della leggenda della Madonna della Ciliegia ancora, assieme ad Alo, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti, preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: È venerdì, è 29 di maggio e siamo insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi, quasi in chiusura di un'ultima settimana. È venerdì e 29 di maggio e siamo in chiusura di un'altra settimana insieme, l'ultima di questo mese di maggio, l'ultimo venerdì, possiamo dire quasi ancora di primavera barra estate. Lo so che l'estate comincerà il 21 di giugno, però comunque iniziamo a pregustare questa l'estate che arriva. E a proposito di gusti, apriamo la parentesi di Verdi Bianchi e Rossi dedicata al cibo, alle eccellenze della tavola italiana. Ciao ancora al nostro Alo.
1: Ciao ancora Fra. E hai detto benissimo, ci siamo, tra un po' è estate e infatti oggi parliamo di un alimento, ovvero le ciliegie, che sono il must dell'estate, ma raccontando una leggenda, ovvero la leggenda della Madonna della ciliegia. Quindi andiamo tantissimi anni fa, andiamo a un periodo storico, andiamo al 400, quindi insomma facciamo un bel balzo temporale e andiamo in un piccolo paese vicino a Milano. Si racconta che una donna, tornando dal campo, raccolse un ramo di ciliegie appena mature e lo portò davanti a un'immagine della Madonna dipinta su un muro. Beh, era un gesto semplice, quasi spontaneo.
0: Immagino sia stato il periodo di maggio barra giugno.
1: Infatti era un'offerta di fine maggio, esatto, quindi cominciava a esserci caldo anche nella Milano quattrocentesca. Quella notte, ed è qui la leggenda, il paese fu colpito da un temporale violentissimo, fulmini, vento, grandine, insomma poca a che fare con l'estate, esatto. Ma la casa con l'immagine della Madonna, quella appunto dove erano state deposte le ciliegie, rimase intatta, neanche un graffio. E da allora, ogni anno, a fine maggio, gli abitanti portavano ciliegie fresche come un segno di protezione. E nacque quindi appunto la festa della Madonna della ciliegia, che in alcune zone del milanese si celebra ancora oggi. Quindi questa storia piccola, no? di un fortuito trasporto di ciliegie davanti a questa effigie della Madonna, in realtà ha salvato la città di Milano.
0: Cosa non fa?

anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io vi ringrazio, ringrazio anche Alo che è stato con noi in questo venerdì e vi ricordo che ci sentiamo anche domani nel sabato, nel weekend di Verdi, Bianchi e Rossi, quindi ancora buon venerdì e a domani, ciao! Verdi.

Per non parlare poi di coloro che hanno rotto intere vetrine di bicchieri di cristallo ascoltando questa canzone. Buongiorno, allora sono solo al momento perché dovete sapere che giustamente mamma Barbara sta in questo momento, forse avrà già anche finito ed è in macchina di corsa per raggiungere la sua postazione. Insomma c'era la recita, no, della figlia, cosa importante per giustamente per lei. Allora mi ha chiamato prima di sentire in questo momento, 10 minuti fa, è proprio lei che sta recitando, dammi 5 minuti di tempo perché non me la voglio perdere. Io ho detto, ma certamente, ma ci mancherebbe altro, faccio io l'introduzione, non ti preoccupare, adesso vedremo quanto tempo impiega dalla scuola ad arrivare in studio. Credo poco, perché comunque è tutto a Coraleco, quindi almeno lì i tempi sono abbastanza brevi, e così ci racconterà un po' anche com'è andata, no, con la sua figliola che ovviamente in questa giornata vedo che c'è tantissime scuole che hanno le recite scolastiche, no? Quindi molti saranno impegnati sicuramente in questo. Buongiorno a tutti, questo è Calima de Magnana, io sono Roberto, Barbara arriva tra

Il nuovo di Brash si chiama Da Dio su Radio Calima. Allora, mentre attendiamo l'arrivo di Barbara, che sicuramente avrà tante notizie, anche in particolare sulla giornata di domani, che è il Dia dei Canaries, qui ormai si respira l'aria di festa un po' ovunque, per quello che è un po' la festa più importante, no? Per tutta la popolazione canaria, perché insomma si festeggia questa giornata che ne parlano tutti, ci sono 20.000 cose da vedere, da fare, quindi sicuramente anche l'appuntamento delle 12.35 con la nostra agenda del Finde sarà sicuramente carica di tantissime informazioni per chi vuole vivere questo weekend, che non è soltanto la giornata di domani, e qui si parte da stasera, che è il momento proprio clou, come dicevamo proprio ieri con Barbara, poi si va avanti a festeggiare praticamente fino a domenica sera. Come sarà il tempo? Beh, insomma, c'è un po' di tregua per quanto riguarda il caldo che abbiamo avuto, quindi c'è una situazione assolutamente più tranquilla, fresca, potrebbe anche arrivare qualche pioggerellina, in particolare nelle parti settentrionali delle isole e nelle zone centrali, prima poi che la prossima settimana tornerà ancora un pochettino di caldo e si rialzeranno le temperature. Attenzione, non farà freddo, il concetto è che abbiamo avuto veramente un'ondata di caldo abbastanza forte, in particolare in alcune zone centrali delle isole, durante la settimana, che vanno portati i termometri anche intorno ai 34-35 gradi. Diciamo che questo weekend possiamo godere di un po' più di fresco e stare su una media di temperature che va sui 24-25 gradi. Bene, bene, bene, bene. Sono le 11.13, questa è Radio Calima. C'è adesso Lenny Kravitz con un pezzo che arriva da

0: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que la diseñadora y tecnóloga Elena Corchero y el experto en inteligencia artificial David Masía nos han contado sobre el talento en el emprendimiento. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Eccola, io non ho trovato il berretto da canario, non l'ho cercato, devo dire che ieri sono uscito di qua tipo alle 21 e quindi volevo trovare qualcosa, ma giusto un cappello di paglia da qualche al giumbo da qualche, ma non c'era proprio, non c'entrava proprio niente con le cose canarie. Invece tu sei vestita proprio canaria.
1: Guardala, assolutamente, guardala. Sì, con tanto di camicetta e delantal, cioè grembiulino in barba, anni e anni di lotta femminista. Stamattina mi sono messa il grembiulino, la camicetta di pizzo e, come vedi, tanto di cappellino che ho unito.
0: Ma il cappellino è proprio così piccolo oppure è proprio così?
1: No, sono fatti così, sì, questi qua sono tipici proprio di
0: perché sembrava tipo di tua figlia.
1: No, sono proprio anche le donne hanno il cappellino così, è proprio tipico perché non si mette in testa come l'ho messo adesso io per farvelo vedere, ma si tiene legato dietro la schiena, insomma, o questo o un pagnal che Dio si voglia, un pannuelito, ecco, insomma.
0: Senti, comunque davvero, com'è andata allora la tua piccola?
1: Ma guarda, devo essere sincera, complimentoni all'organizzazione del Safe Parque Naturale, che è la scuola dove va mia figlia qua a Coraleco, perché quest'anno si sono superati, perché voi dovete sapere che io, essendo madre di due figli, e ormai sono qualcosa come 12 anni, 13 anni che mi becco queste cose qui, perché prima era il figlio grande che poi giustamente è passato alle scuole superiori, non si mette più il cappellino in testa e non canta più Viva Islas Canarias, e poi è passata la piccolina, quindi ormai sono cintura nera di ogni tipo di manifestazioni, e ogni anno è una tortura andare lì al Dia de Canarias, perché comincia la prima recita, non si capisce niente, i microfoni che fanno si soffiano, quelle che non hanno voce, e invece quest'anno hanno organizzato una cosa divertentissima, perché oltre al palco dove attuava, diciamo, il gruppo classe del momento, hanno proprio organizzato un vero e proprio baile de taifas, cioè esattamente quello che succederà, poi ne parliamo dopo più avanti in maniera in lungo e in largo. Che la tradizione canaria del Dia de Canarias è quello di riunirsi nelle piazze con dei grandi tavolate che bisogna organizzare, prenotare secoli prima, perché insomma poi lo fanno le famiglie, cioè non pensate a sera di prendere il vostro moco e andare in piazza, perché sono proprio tavoli famiglia per famiglia, tutti uniti, ognuno porta qualcosa, poi c'è la parranda, la musica, si balla e si mangia, quindi c'era questo contorno dove classe per classe ognuno mangiava le cose che avevano portato i bambini e che gli avevamo preso noi, e nel frattempo c'era l'actuazione a lato, quindi è stato molto meno traumatizzante. Io, scusate il ritardo, ma come diceva Robby, proprio nel momento in cui sarei dovuta venire via da scuola, mi chiamano la classe di mia figlia, dico no dai, cioè
0: la devo fosse vedere,
1: stato tra giusto. Due ore allora venivo via, ci mancherebbe,
0: ma
1: però,
0: hai fatto benissimo no? Sono esperienze bellissime, io purtroppo non sono genitore, io quindi non me lo posso permettere, però insomma tu che lo puoi fare bene,
1: ma
0: anche perché poi sono quei momenti insomma che poi alla fine ti fanno sentire comunque dentro, no, le tradizioni anche locali.
1: Però quindi... è bello con la musica, tutti c'era presente anche il papà di mia figlia, no, che stava aspettando fuori davanti, sembrava di stare in Calabria, erano tutti vestiti così da calabriselli, no, tutti bambini tipo Benjamin Button, perché il vestito tipico canario è l'abito, e le bambine tipo contadinelle, e anche gli adulti, perché sennò non potevano entrare al baile dei taifas.
0: Bellissimo. Adesso invece festeggiamo, cara Barbara, insomma, i primi segnali arrivano per quanto riguarda il gradimento delle canzoni per l'estate. Al numero uno in Italia, sia per lo streaming, sia per la radio, sia per tutto, ta-da, chi c'è? C'è Saif con buon.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Questa notte un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due persone. Un atto gravissimo che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, ha detto la premier Giorgia Meloni, che esprime vicinanza e solidarietà alle persone colpite, al governo e a tutto il popolo romeno. È arrivata nella notte allo Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi, rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale, lo confermano fonti di Medici Senza Frontiere. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione di più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi al 2,6%, lo rileva l'Istat. Da domani inizierà ad attenuarsi il grande caldo che ha procurato anche disagi nelle scuole e nelle carceri. Preoccupazione per rider e cantieri e nel mondo dell'agricoltura, dove già volano le bollette per l'innaffiamento dei campi. Solo Genova nelle prossime ore avrà temperature elevate e il meteo non fermerà le partenze per il lungo ponte. Tra oggi e martedì 2 giugno sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Eric Clapton, in A Wonderful World del Zucchero, era il 1989, su Radio Caliva alle 11:38. Allora, qua le cose si fanno serie, cara Barbara, sai perché? Perché, allora, aspetta, intanto fammi mettere una base, perché sennò facciamo
1: così a caso
0: il delirio. Dicevo che arriva un messaggio da parte di una nostra ascoltatrice, che se non era si chiama Rita, che dice: buongiorno, vorrei sapere che festa è domani, grazie. Allora, rimbocchiamoci le mani, cara Rita, perché non stiamo parlando di una festa, stiamo parlando della festa.
1: La festa. Che è la festa
0: domani,
1: per antonomasia.
0: Esatto, è il Dia de Canarias ed è la festa più importante qui alle Canarie dell'anno. Una sintesi per farlo capire ai nostri ascoltatori italiani che magari ancora non hanno capito l'importanza della giornata di domani.
1: Cosa sta succedendo? Allora, il Dia de Canarias sostanzialmente è una data, diciamo, artificiale, tra virgolette, scelta quando è stata fatta la prima assemblea del Parlamento canario, certo. Quindi si celebra l'autonomia delle Canarie. Questo è, diciamo, il simbolo politico. In realtà diventa l'occasione per, come dire, tirare fuori tutto quello che è l'orgoglio canario, tutte le tradizioni canarie, che, come diciamo spesso io e Roby, come in radio, insomma, le Canarie sono sicuramente tra le regioni spagnole con più legate proprio al loro territorio, un po' come tutte le regioni insulari sono quelle che hanno mantenuto sacre le proprie tradizioni. Quindi come si snocciola il tutto? In estrema sintesi, intanto, come vedrai, cara Rita, se mi guardi in radiovisione, io ho un buffo cappellino in testa che fa parte di un costume di abiti tradizionali, come la camicetta che ho addosso e la parte sotto, dove tutti praticamente il giorno del Dia de Canarias si vestono, dai bambini ai cani, ai vecchi e giovani, cioè tutti con gli abiti tradizionali. Insomma, è proprio fonte di orgoglio e non è visto assolutamente come niente di strano, anzi. Dopodiché ci sono questi che si chiamano baile di taifas o baile de los magos, che significa appunto balli con i vestiti tradizionali, delle grandi mense, diciamo così, delle tavolate delle famiglie che organizzano tempo prima nelle varie piazze dei paesi, nasce proprio come momento di piazza per riunirsi, dove si porta, si mangia, si porta il proprio cibo e si balla la parranda, ovvero la musica tradizionale, le canzoni tradizionali, si mangiano tutta una serie di cibi appunto tradizionali che possono essere il moco, il salpicò, insomma ne abbiamo parlato in questi giorni, si suona il timple, si fanno i giochi tradizionali come la luce canaria, come il palo canario, come la bola, cioè tutte quelle cose che arrivano dalle tradizioni antiche che qui non si perdono, perché non si perdono, perché i bambini le insegnano a scuola già dalla più, cioè fate conto che alle Canarie, non so se tutti non sanno che, cioè fino al diploma c'è una materia che si chiama Historia de Canarias, cioè proprio solo quella, capito? Certo. Quindi è proprio una cosa, quindi sostanzialmente questo è quello che succede, queste sventola. Poi ci sono le romerie, che sono appunto queste passeggiate per le strade, diciamo che in questo caso non è tanto una festa sacra, no? Le romerie sono più legate al sacro, alle madonne, alle vergini, alle uscite, questo è proprio una festa di orgoglio, di folklore puro, e quindi come tutte le feste di folklore alla Massaro per non impazzire.
0: E quindi tutti amano il loro arcipelago, no? Che dici?
1: Esatto.
0: Questa è una delle canzoni forse più popolari, anche tra le più belline, per ricordare, sì, questa giornata di domani, che poi non è soltanto una giornata, si parte questa sera e si va avanti, sì, a festeggiare
1: il
0: fino
1: mese dei Canari
0: a

0: Pappa che... è uno dei pezzi, insomma, che si butta un po' per quanto riguarda questa estate 2026. Stavo notando una cosa nel video, non so se hai notato che sia Farruko che Gracie, quando stavano cantando in studio, leggevano tutto quanto il testo dal telefonino. Ormai si usa così, no? Una volta si usava il leggino con tutte le carte, adesso tutto dal telefonino, anche i testi quando si deve cantare in studio, tutto concentrato lì. Vabbè, i tempi sono cambiati, quindi giustamente, anzi giusto, perché almeno non si consuma carta.
1: Esatto.
0: L'unica carta,
1: la memoria,
0: che non...
1: no, vabbè, fagli.
0: Leggevo l'altro giorno un meme che diceva: l'unica carta che spero non venga mai sostituita col digitale è la carta igienica. Esatto. Quella sennò diventa veramente un problema.
1: Decisamente sì.
0: Allora, ti ringrazia Rita, dice: grazie a Barbara, sei stata molto esaustiva, sei molto carina con questa acconciatura canaria, con questo cappellino. Bravo. Brava, grazie Rita.
1: Grazie,
0: andiamo
1: Rita.
0: Avanti con le nostre notizie invece.
1: Sì, guarda, io in realtà mi permetto ancora di parlare un pochino delle nostre Canarie, visto che insomma siamo un po', facciamo un po' anche di storia, no? Non soltanto di folklore, perché mi sono imbattuta in questo articolo interessante che in qualche maniera spiega da dove nasce la bandiera delle Canarie, da dove deriva e che cosa significa. Mi sembrava una storia curiosa e quindi ho deciso di condividerla con tutto l'arcipelago.
0: Sentiamo.
1: Allora, intanto il tricolore bianco, azzurro e giallo, da dove deriva? Deriva da una sorta di piccola faida, no? Perché non è, insomma, sono state tante lotte, insomma, quello che si è arrivato intorno al 1960, la bandiera definitiva. La faida era sostanzialmente tra le due province marinere, no? Cioè quella di Tenerife e quella di Las Palmas. Sappiamo che il nostro arcipelago appunto ha due province. Ogni tanto viene spiegarlo prima che vengano a trovarci alle Gran Canarie.
0: Esatto, le Tenerife
1: succede.
0: E le Gran Canarie, dicono spesso sbagliando quasi una buona parte, in particolare degli italiani, devo dire.
1: Sono otto isole su due province. Le province più occidentali sono quelle legate appunto alla provincia di Tenerife e quelle orientali, poi quelle che fanno capo a Las Palmas, tra cui la sottoscritta, cioè Fuerteventura e Lanzarote. Le altre sono tutte le cuginette di Tenerife. Cosa succede? I colori della bandiera di Tenerife erano il bianco e l'azzurro, no? Storicamente. Invece quelli di Las Palmas erano bianco e giallo, a simboleggiare insomma ognuno le cose sue. Quindi per fare pace cosa hanno fatto? Hanno scelto di unire i due colori, mettendo appunto il tricolore così collocato, perché il bianco era quello che identificava, il giallo e l'azzurro erano quelli della Spalmas. Quindi il bianco, che era il colore di Tenerife, è stato messo da una parte, diciamo dalla parte più occidentale della bandiera, in qualche modo in centro il colore azzurro, che era quello in comune tra le due province, e nella parte orientale, ovvero esterna della bandiera, il colore giallo, quello di Las Palmas.
0: Quindi guardando la bandiera nel verso giusto, bianco, blu e giallo, il concetto è che appunto il Tenerife sta di là, a sinistra, esatto. A destra ci sta la provincia di Las Palmas, in mezzo in comune, va bene?
1: Esattamente. E poi un'altra cosa.
0: Fatto bene i compiti.
1: Esatto, hai fatto bene.
0: No, io sono famoso, scusa, piccola parentesi, che mi prendono tutti quanti in giro perché mi sbaglio sempre destra e sinistra. Cioè,
1: anche
0: un disastro.
1: Io.
0: Cioè,
1: ma è normale. Cioè.
0: Quando si è in macchina, se faccio io da navigatore, mi dicono: no, tu no, perché ci fai andare dalla parte sbagliata ogni volta.
1: Io faccio solo di là e di qua. E esatto. Il mio compagno: ma dove? Di là e di qua, dei nomi.
0: Uguale, flick flock, siamo uguali.
1: Un'ultima curiosità legata ai cani. I cani, che sono il disegno insomma di due cani che sorreggono lo stemma con appunto le sette, che poi sono diventate otto, adesso triangolini che rappresentano le isole. Pensate che il nome Canaria addirittura deriva da tre spiegazioni, ve lo faccio molto breve, sennò diventa un momento super quark. La prima arriva da Plinio il Vecchio, quando i latini sono stati i primi ad arrivare qua a fare un giretto alle Canarie. C'erano questi cani, che poi sono questi molossidi molto grandi, che sono tipici dei cani canari, quindi hanno visto questi cani ci canti, come si suol dire, hanno detto: ah, questa si chiama Canarie perché ci sono questi cagnoni giganti. Secondo un'altra teoria, invece, è legata al fatto che invece i navigatori hanno visto quelli che si chiamano le foche monache, cioè chiamate anche lupi di mare, e quindi il nome Canarie deriva dal lupo di mare. E la terza suggerisce che il termine derivi dall'etnonimo di una popolazione berbera del nord dell'Africa e Canari che migrò nelle isole in epoca preispanica. Insomma, comunque i cani stanno lì perché ci chiamiamo Canari.
0: Esatto, ecco, e poiché spesso e volentieri vengono definiti canari canarini, no? Non c'entrano niente i canarini, gli uccellini. Esatto. Proprio 00, proprio pio pio, non c'entra assolutamente niente. Attenzione, tra le canzoni uscite oggi venerdì c'è il nuovo di Sal da Vinci, che finalmente sotterra l'ascia di guerra con il suo Per Sempre Sì, ha sotterrato l'anello e adesso il nuovo pezzo si chiama Poesia. Ascoltiamolo e vediamo cosa succede.

0: Leonardo scansate proprio.
1: Esatto. Stiamo a fare.
0: Più conosciuto sal di Leonardo tra poco.
1: È quello che stavo dicendo.
2: En Canarias.
3: Es la hora 12:01.
2: Sono le 12:01.

0: Buongiorno da Marcello Salis. Il Consiglio Comunale di Gran Canaria ha approvato questo venerdì mattina all'unanimità il conferimento delle chiavi della città a Papa Leone XIV in vista della sua storica visita nell'arcipelago prevista per il prossimo mese. Nel frattempo, sul fronte sanitario, è scattato lo sciopero dei medici in tutte le isole, con il blocco totale delle ore straordinarie, una misura drastica proclamata dai sindacati per protestare contro la mancanza di accordi con l'assessorato alla salute sulle liste d'attesa. Spostandoci alla Gomera, si celebrano i maestri del fischio gomero, un patrimonio vivo e ancestrale, protetto dall'UNESCO, che continua a essere tramandato nelle scuole per definire l'identità del popolo canario. A Lanzarote, in particolare nella città di Arrecife e nei comuni limitrofi, prende il via una fiera di 2 giorni interamente dedicata alla cultura della capra e del formaggio locale, un evento gastronomico attesissimo per valorizzare il settore primario dell'isola. Infine, una tragedia della cronaca ci porta a Fuerteventura, dove un bagnante è purtroppo deceduto dopo essere stato recuperato in fin di vita da un elicottero d'emergenza nelle acque della spiaggia di La Escalera, nel comune settentrionale di La Oliva. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo anno.

0: Insomma, abbiamo roccheggiato un po' con Eurythmics e Missionary Man alle 12.07 della nostra giornata. Siamo a metà trasmissione, oggi trasmissione molto dedicata giustamente alla Die de Canarias, che domani vede il suo fulcro, anche se dicevamo appunto ieri che il momento dove si balla di più e dove è proprio centrale è proprio questa sera, no?
1: Esattamente, esattamente. Poi sto preparando un'agenda di fine settimana, più che altro questa agenda di fine settimana è una scrematura sostanzialmente. Sì. Sto cercando di trovare un po' per voi il meglio di quello che insomma sembrano poi tutti i balli dello Smagos, tutti i mercatini, tutte le varie cose, insomma, per non farvi perdere in giro per romerie con il timple in mano.
0: I balli canari li conosci? Sai ballare qualche cosa di canario?
1: Guarda, no.
0: Ah, no.
1: Concettualmente sai ballare? La risposta è no, in generale. Quindi non sono particolarmente armonica nei miei movimenti, ecco. Esatto. Diciamo che a me va bene stare dietro una scrivania a scrivere, parlare, eventualmente faccio ballare gente un pochino più coordinata di me, diciamo che io al massimo mi muovo e faccio compagnia.
0: Che fai compagnia?
1: Comunque,
0: sì.
1: Detto questo, ci sono stati anche tra l'altro dei talleres di baile canario proprio in queste settimane precedenti, proprio per arrivare preparati, proprio per ribadendo la centralità di quanto ci si prepara proprio per questa cosa. Insomma, i classici balli tradizionali che forse noi abbiamo un po' dimenticato nella nostra tradizione, magari resta qualcosa al sud, ecco, però qui si sentono molto, ci sono anche differenze isola per isola, insomma, questo da quello che so. Mentre volevo darvi una piccola medaglietta che riguarda una medaglietta, notizietta che riguarda la medaglia d'oro che stanno per concedere al nostro caro Quevedo, perché verrà insignito alla vispera de San Juan, quindi il 23 giugno, la notizia è arrivata oggi proprio in concomitanza con il Dia de Canarias, di questa importanza, cioè prende l'ambrogino d'oro in salsa canaria praticamente, no? Qui vengono insignite di questo titolo come hijos predilectos, hijos adoptivos de Canarias nel 2026 e appunto il pleno dell'Aiuntamento di Gran Canaria ha accordato a 16 personalità insomma questo titolo, perché ricordiamo che Quevedo è venuto a vivere alle Canarie da bambino, però lui sostanzialmente è madrilegno perché lui è nato a Madrid, anche se poi è stato cresciuto a Gran Canaria ed è cresciuto qua da sempre, no? Però e oltre a lui mi faceva sorridere, insomma, ci sono delle, appunto, oltre a lui anche istituzioni, associazioni e anche cose, tipo appunto l'Hospital San Juan de las Palmas di Gran Canaria, l'Associación Bien Tratar, la Coral Cantada del Real Club Victoria, le aggruppazioni folcloriche di Gran Canaria. E tra cui quello che mi ha fatto sorridere, poi c'è il giocatore Vieira, il Clipper. Vieira insigni verranno gli daranno il Clipper, questa bibita tipica canaria dal colore che non esiste nel Pantone, perché è talmente artificiale che c'è, cioè,
0: sì, la prima volta
1: clip.
0: Che ho visto il Clipper ho detto mamma mia che cosa si stanno bevendo, perché è proprio un colore incredibile, però qua va molto, devo dire,
1: va molto. E anche il Clipper avrà la sua medaglia d'oro all'onor civile per aver compromesso probabilmente i reni di mezza generazione, no, non lo so, però sicuramente non è tra le cose che ti consigliano i nutrizionalisti, ma chi se ne frega.
0: Ma ogni tanto si può fare uno strappo, come, ok? Allora, parlando di Quevedo, ricordiamo che Quevedo è uscito con il suo nuovo album da poco, che ovviamente ribadisce tutta la sua canarietà, e proprio quando uscì l'album, lo ricordiamo, uscì con un pezzo che era un po' un inno veramente alle Canarie, no? Perché non soltanto il pezzo, ma lo stesso video. Il pezzo poi è incredibile perché dentro a una canzone, dentro questo testo, c'è qualsiasi cosa che si possa mettere delle Canarie dentro, lui ce l'ha messo. Quindi insomma, per festeggiare anche il Dia de Canaria di domani, mi sembra giustissimo riascoltare Ni Borracho, perché il suo concetto è fondamentalmente qual è? Fatemi tutto, io non me ne vado assolutamente da quest'isola neanche se ubriaco, che come dire è il classico modo di dire canario, per dire che anche se mi pagano me ne vado da qua. Quindi Ni Borracho, Quevedo.
2: Radio Calima.

0: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre trovi un'ampia selezione di vini canari. La paelleria è aperta dalle ore 13 alle 16 e dalle 19 alle 22. La paelleria, Caie La Gomera 8 a El Cotiglio, all'edificio Marfolin. E consigliata la prenotazione al 641 94 32 98.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi e Salamanca insieme? Anche questo è un bel pezzettino per l'estate, sì. Insomma, c'è una bella lotta quest'anno. Non c'è ancora il pezzo quello che fa saltare in aria, ma ultimamente poi alla fine è il pubblico che decide, non lo possiamo dire noi. Quindi vedremo cosa succede un po' durante l'estate e poi a settembre tireremo le file di tutto quanto e vedremo, potremo dire quale sarà la canzone dell'estate. Intanto andiamo avanti, ricordiamo alle 12.35 abbiamo questo riassunto difficile tutto quello che si può fare per il Dia de Canarias. Intanto dove andiamo a parare?
1: E intanto volevo continuare un po' a raccontarvi quelle che sono le nostre isole Canarie, approfittando di questa cosa con tutte queste piccole curiosità, questi termini che magari non conosciamo e che possono essere interessanti. E partirei da una cosa che si chiama, che è la pintadera, no? La pintadera è una cosa molto tipica, è l'ultima parola della canzone di Che Vedo, che ascoltavamo prima insomma della pubblicità. E la pintadera è qualcosa che appartiene, che vedrete, che ne avrete visto in giro tantissimo senza sapere che è la pintadera. La pintadera è sostanzialmente un reperto archeologico fondamentale della cultura aborigena canaria. Praticamente era un piccolo timbro o sigillo realizzato in terracotta, più raramente in legno. Si presenta un manico sul retro, una superficie piana incisa con complessi motivi geometrici. La più classica è quella che sembra che ha due piedoni, diciamo, no? Che sembrano due piedoni in argilla. È un simbolo molto iconico che si vede in giro, ed era sostanzialmente un siglio, funzionava come uno stampo sostanzialmente. La sua superficie geometrica veniva immersa in pigmenti naturali e poi passata su una superficie per lasciare l'impronta del disegno. Veniva utilizzato per decorare i corpi o per identificare i propri beni, imprimendo proprio il sigillo sui granai collettivi e sui sacchi di cibo. In giro, ripeto, è un luogo anche di molti negozi, no? Una curiosità che magari può essere interessante. Se pensate a due piedoni un po' stilizzati con le dita sopra, ecco, quelli sono fatti con la pintadera. Quindi insomma, questo per quanto riguarda la pintadera. E poi il timple, che è quella piccola chitarrina, no? di cui vediamo spesso lo strumento forse più iconico delle isole Canarie, uno strumento a corde pizzicate simile a una piccola chitarra in miniatura, un ukulele.
0: Esatto,
1: caratterizzato da una cassa di risonanza bombata sul retro, chiamata joroba, ovvero gobba. La cosa interessante è che viene accordato solitamente in re, la, mi, do e sol. La sua particolarità acustica deriva dalle dimensioni ridotte, dalla tensione delle corde, che producono un suono acuto, brillante e penetrante. Quindi, e poi chiudiamo con un altro strumento musicale, questa piccola carrellata nella nostra cultura di queste belle isole che ci ospitano, ovvero il senserro, che non so se tu l'hai mai sentito nominare. Io non l'ho mai sentito nominare. In realtà è un campanaccio da bestiame, veniva utilizzato innanzitutto in tempi rurali, come si dice qua, veniva utilizzato con il classico suono del ferro battuto con il suo battacchetto in mezzo. Poi, quando però veniva tolto dagli animali, insomma, i contadini, che hanno sempre avuto voglia di fare musica, cioè non solo loro, i canari in generale, toglievano via il batacchio centrale della campana, sì, e lo utilizzavano con un martello per suonarlo e fare questa sorta di suono, insomma, con la bacchetta di legno. In questo modo si possono ottenere diverse sfumature colpendo le diverse parti della campanaccio, trasformando in una sorta di tamburo, però con la base ovviamente di metallo. Ecco, e questo si chiama senserro ed è un altro degli strumenti tipici tradizionali della musica canaria.
0: E poi c'è anche uno strumento umano che è il famoso silbo, sì, no? Che è lo della Gomera, che proprio in questi giorni, appunto in occasione del Dia de Canarias, alla Gomera fischiano tutti, cioè c'è proprio vai in giro e c'è questa situazione per cui quando possono fischiare lo fanno molto volentieri, perché in qualche modo sapete che è addirittura un patrimonio quasi dell'umanità questo.
1: No, è un patrimonio dell'UNESCO,
0: esatto,
1: è un patrimonio
0: dell'UNESCO. E quindi questo modo di comunicare della Gomera, che poi è una cosa un po' canaria, ma lì è focalizzato particolarmente nell'isola della Gomera, che è quello di poter comunicare tra di loro tramite questo fischio. E immaginatevi quindi nell'antichità, quando ancora non c'erano telefoni, non c'erano tutte le loro, si mettevano in un punto punto alto, no, dell'isola, e comunicavano fra di loro tramite questo linguaggio, no, del fischio proprio, no?
1: Ma che poi non era una cosa perché non sapevano parlare, perché la conformazione della Gomera, fatta di barranchi, montagne elevate, alti e bassi, ovviamente era più facile comunicare con la montagna davanti utilizzando questi fischi, dove magari che c'erano altri contadini, altre persone, piuttosto che scendere e risalire. Quindi era sostanzialmente una questione di comodità, sfruttando anche il vento, non è che si vedevano a tavola e si fischiettavano, cioè,
0: esatto, quindi erano pazzi. Quindi, care ragazze, se andate alla Gomera e vi fischiano, non giratevi perché non è per voi, ok? Stanno comunicando altre cose. Los Calimeros, el sitio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente USA ha affermato che c'è una finestra temporale ristretta rispetto all'Iran, ma farò ciò che è giusto per le condizioni favorevoli di un accordo a favore degli USA, ha detto. Washington e Teheran hanno raggiunto un'intesa, manca però il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Un drone russo ha colpito un condominio a Galati nel sud-est della Romania, ferendo due persone. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa romeno. Si tratta di una grave e pericolosa escalation, come hanno riferito i media. La NATO ha condannato l'attacco, la Russia è sconsiderata. Nelle sue considerazioni finali, il governatore della Banca d'Italia ha sottolineato che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza, ma ha finalmente iniziato a reagire alle trasformazioni e all'instabilità globale. Oggi incrociano le braccia tutte le categorie pubbliche e private. Lo sciopero è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Stop quindi ad aerei, treni, al trasporto locale di Roma e Milano. Lo sport con la MotoGP. Il weekend del Mugello inizia col miglior tempo di Fabio Di Gianantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martine Ogura. Ottavo Bagnaia, quindicesimo a rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche. Per ora è tutto, a più tardi.

canzone un po' inutile per quanto riguarda ovviamente le Canarie, perché l'estate qua in teoria non dovrebbe finire mai, ma quest'anno si è fatta un po' attendere da questo punto di vista, cara Barbara. Allora, attenzione, senti un

0: adesso dovranno cambiare perché devono.
1: No, l'hanno già cambiato, adesso arriverà a giorni.
0: Esatto,
1: credo,
0: l'ho cercato ma non ho trovato nulla, ancora lo stanno finendo di fare.
1: No, diciamo che ho visto che il Parlamento dei Canari ha approvato nel pleno il cambiamento, per chi non avesse capito di cosa stiamo parlando, perché noi ci facciamo i fatti nostri senza coinvolgere gli ascoltatori.
0: Certo.
1: Nell'Inno dei Canarias parla di 7 isole, in realtà da qualche anno le isole sono 8 perché è stata inclusa anche la Graziosa, e quindi il Parlamento dei Canarias ha deciso ovviamente di includere anche l'ottava isola nell'Inno delle Canarie, nonché un altro triangolino, diciamo, sulla bandiera di cui parlavamo prima.
0: Bene, bene, bene. Allora siamo giunti all'agenda del FIND che celebreremo oggi, visto che si parlerà praticamente quasi di tutto ciò che si può fare con il Dia delle Canarie, quindi noi rimaniamo con questo Inno di Canaria in sottofondo per raccontare cosa si può fare in questa veramente weekend speciale che vede coinvolte le nostre isole.
1: Ok, allora, oggi partiamo in ordine rigidamente geografico da occidente a oriente, quindi partiamo dai nostri cugini di Tenerife, dove ovviamente la capitale di Santa Cruz de Tenerife in questo momento è, come dire, addobbata a festa, addirittura ci sarà un programma di 12 ore di attività ininterrotte che comincia ovviamente questa notte con il baile de los magos, come abbiamo detto, il baile de los magos, quindi il ballo tradizionale è questa notte, la notte tra il 29 e il 30, questo ovunque. Domani, Dia de Canarias, ci sono tutta una serie di altre attività. In particolare, in Plaza de España ci sarà l'esibizione di sport autoctoni, la lucha canaria, il salto del pastore, il juego del palo, la bola canaria e la fiera dell'artigianato Arte Fe. In Plaza de la Candelaria si terranno inoltre concerti dal pomeriggio fino a tarda notte, seguiti da uno spettacolo pirotecnico a mezzanotte. A Calle La Noria ospiterà la fiera del vino a modo canario. Passiamo alla Laguna e Tegueste, che sono altri posti eccezionali perché insomma quelli dove si respira di più anche il color canario, le case tipiche eccetera eccetera, eventi tradizionali, mostre, esibizioni di folklore come la fiera Flora Guerre del convento di San Domingo. Presso il teatro Leal si terrà il concerto per il 60° anniversario dello storico gruppo de los Sabandeños, sì. È un gruppo, pensate, di universitari di 60 anni fa che ha cominciato a fare musica per gioco intorno all'Università della Laguna, se sono ancora dietro a suonare, scansatevi proprio. Quindi per quanto riguarda invece il Bailes de los Magos, vi ricordo i posti più iconici: la Candelaria, Adeje, Arona, Los Realejos, Los Silos, insomma tutte le cittadine insomma di Tenerife, dove insomma il folklore è più forte. Comunque potrete trovare questi eventi legati ai vari bailes canarios. Vi segnalo alla Laguna anche nella zona al campo, domani, cioè il 30 maggio, ci sono dei talleres, quindi dei laboratori di pintadera, cioè quelli che stavamo appunto parlando prima, quindi per fare questi timbri o per fare pulseras, per fare insomma tutte cose tipiche anche per i bambini. Ci sono attività per ognuno, per ogni età, quindi anche per i più piccoli, insomma è una cosa molto carina. A Las Palmas ci spostiamo, cambiamo isola e ci spostiamo a Gran Canaria, andiamo a Las Palmas de Gran Canaria, dove ovviamente in Plaza Santana da padrona il gran baile del Dia de los Magos, insomma del Dia de Canaria, oltre che le zone storiche di Veguete e Triana faranno da sfondo a tutte le sfilate con la banda de Agaete, spettacoli di Papaguevo, se mostra appunto di prodotti locali. Nella Plaza Centrale di Sant'Anna si terrà il Festival Canariona, mentre a Teror sabato 30 maggio le celebrazioni si articoleranno in 5 zone tematiche dedicate ai simboli e agli strumenti dell'identità canaria, quelli di cui parlavamo prima, appunto il senserro, il timple, il canico, la pintadera, poi dopo magari vi racconterò altre cose. Comunque insomma tutto quello che racconta la storia delle Canarie sarà in esposizione a Teror. A Galdar, riflettori puntati sulle tradizioni con la celebre festa della lana. A Caideros e la romeria infantile. Brasile, oltre alle esibizioni musicali de Los Cebolleros, i spettacoli dedicati al folklore. Mentre a Maspalomas, oltre all'attività per le famiglie dell'Holiday World, è in programma la Chacho Pool Party, programma che unisce la festività con un contesto più moderno e globale. Ma Gran Canaria non si ferma qui, datemi un attimo che devo cambiare strumento per dirvi le altre cose che succedono, perché non soltanto questo, ma per esempio ad Artenara vi segnalo il pellegrinaggio di San Isidro, insomma per l'aspetto diciamo più legato al sacro, perché San Isidro Labrador ricordiamo che è molto legato alle tematiche del Dia de Canarias. A Telde ci sono le giornate gastronomiche legate al Dia de Canarias, quindi tutta una serie di eventi di magna magna, come piace tanto tanto a noi. Festival di San Fernando a Maspalomas, lo state sentendo anche in radio in questi giorni, ce n'è di tutto e di più. Inoltre appunto suonano lo Sgofiones ad Arucas, questo per quanto riguarda appunto l'isola di Gran Canaria. Potrei andare avanti all'infinito, però dovete prepararvi per andare a festeggiare, quindi non fermatevi qua. Fuerteventura, la mia isolina adorata, qui a Coraleco, nella zona del Passeo Pedonal, hanno fatto un allestimento molto bello, ricreando con i fiori il vestito, un grande pupazzo, diciamo, che rappresenta una donna in abiti tipici di Fuerteventura, la cui gonna, la cui falda è completamente ricoperta di fiori, quindi è proprio un manichino gigante, no? E la parte sopra ovviamente di cartone, quindi molto bello. Ci sarà il palco, ci sarà anche qui Los Bailes de los Magos in Plaza Patricio Calero, e poi anche nella zona, diciamo, perché per gli addetti ai lavori davanti a Sabina, e hanno capito tutti. Dopodiché c'è il mercadillo tradizionale sempre nel Passeo Pedonal, oltre a tutta una serie di iniziative che si snoccioleranno anche nel comune della Oliva al Cotillo, e poi il gran baile di Fuerteventura a Puerto del Rosario, nella zona del recinto ferial. Anche lì non hanno niente da invidiare alle isole capitaline. Igual Lanzarote, che come sappiamo diciamo spesso ci tiene in modo particolare le tradizioni. Io ho fatto un Dia de Canarias a Lanzarote e mi è piaciuto tantissimo, perché se noi lo sentiamo tanto, loro ancora di più. A Recife c'è una giornata completa nel recinto ferial con musica e gastronomia, con addirittura una ruta all'interno del centro storico per assaggiare tutti i prodotti canari. La Casa del Museo al Campesino, altra opera di Cesar Manrique, quindi occasione eventuale per andare a farci un giro. Ci sono addirittura 6 tagliere artigianali per celebrare il Dia de Canaria, smettendosi a fare tutte le cose di cui parlavamo. Tias si riempie di musica e attività con il suo programma appunto legato al Dia de Canarias, e lo dicevamo anche prima, la Feira del Queso y la Cabra in programma questi giorni a Iaisa, quindi anche tutto quello che riguarda el ganado e il bestiame. A San Bartolomé il Dia de Canarias si celebra con musica, e anche a San Bartolomé e Playa Onda. A Playa del Carmen, nella zona del Molo, quindi la parte finale del passeo marittimo nel Puertito Pequeño, fanno un torneo di Lucia Canaria fatto veramente molto molto bene. Ho avuto la gioia di partecipare ed è sempre interessante.
0: Hai partecipato lottando anche oppure no?
1: Assolutamente sì, con le manacce che ho. No, e poi chiudiamo con iniziativa invece per quanto riguarda la cultura, che non è soltanto folklore ma anche letteratura. Nella Biblioteca Insular celebra il Dia de Canarias con un incontro culturale che appunto parla della lingua canaria, no? In qualche modo salvandola da quello che è un po' la presa in giro da parte dei peninsulari dell'accento ciaccio.
0: Allora sono le 12:45, terminiamo con questa ultima informazione, tutto ciò che si può fare alle Canarie in questo weekend del Dia de Canarias, e la prossima settimana avremo sicuramente meno appuntamenti, ma si parte con le romerie, con quelle esatto. Continuano e mica si fermano, ragazzi.
2: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online. Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta della Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @amimanera_ftv. A Mi Manera Gastro Bar, dove ogni sapore è importante.
3: De toda la vida sabemos que el mar sienta bien. Parar, respirar, lo cambia todo. Hay lugares donde el tiempo va más despacio y donde siempre apetece volver. Porque hay cosas que nunca fallan. Los planes de toda la vida. Vive Lanzarote. Líneas Romero. Siempre contigo. Visita líneasromero.com.

0: ci prova anche Raf con pazzi stupidi ragazzi. Boh, vedremo. C'è di meglio, devo dire. Nonostante io sia un fan di Raf, devo dire, mi è sempre piaciuto tantissimo in tante cose. Questo pezzo lo trovo, come dire, come dico sempre io, un po' inutile. Poi magari funziona, chissà, vedremo.
1: Dovrei scrivere le recensioni di Roby e le sue. Perché io le adoro. No, io lo sento tutti i giorni, magari non tutti sono costanti come me, ma io vi assicuro che in questi anni.
0: Raffaele, potevi fare di più. Ecco, questo. Allora, siamo all'ultima notizia di oggi, sì. Cara Barbie, dove andiamo?
1: Sì, che in qualche modo riguarda ancora la canarietà, ma in salsa diversa, perché sono usciti dei dati molto interessanti relativi a quello che è il digital marketing in salsa canaria. Cioè, sappiamo quanto, insomma, il mondo degli influencer sia centrale in questo momento, no? Nel senso che parliamo quindi anche non soltanto di vecchi signori con la chitarra in mano che vanno in giro a cantare la parranda, ma di una generazione di giovani canari che mantengono sempre il concetto di orgoglio canario e come che il nostro Quevedo d'oro. A quanto pare ci sono dei forti cambiamenti in atto nel settore dell'influencer marketing e ci sono dei nuovi pilastri della comunicazione che sembra che i giovani influencer canari abbiano intercettato alla perfezione. Innanzitutto l'autenticità, l'umore e la creazione di micro comunità stanno ridefinendo le strategie del digital marketing. I contenuti originali dal taglio comico si attestano come i veri leader della comunicazione commerciale odierna nelle isole. La rilevanza di questo fenomeno è supportata davvero da cifre molto significative, perché pensate che il comparto dell'influencer marketing in forte espansione muove un volume di 144 milioni di euro. Ma le cose più interessanti è proprio diciamo che in un sistema digitale ormai completamente saturo di feed perfetti e contenuti tutti omologati, il pubblico canario premia l'autenticità cosiddetta messy, crudo, non filtrato. Quindi le micro comunità che celebrano l'orgoglio insolare con i costumi locali, gli utenti cercano punti di riferimento che parlino con loro stesso accento, che condividano la stessa visione del mondo e che valorizzino la realtà del territorio. I profili di nicchia con comunità inferiore a 150.000 utenti riescono a superare l'impatto marketing reale dei macro influencer. C'è stato un aumento, pensate, negli ultimi anni del 97% del peso degli influencer canari sulla comunicazione anche a livello nazionale. Quindi insomma, fantastico. Mi sembrava bello chiudere questa puntata con uno sguardo al futuro, dopo che ci siamo trastullati per due ore nelle tradizioni e nelle cose ancestrali aborigine, sapendo che comunque la canarietà guarda anche a sia ya.
0: Bene, allora intanto auguriamo veramente un buon Dia di Canarias a tutti i nostri ascoltatori, che siano spagnoli, che siano italiani, che siano canari, insomma a tutti, perché è un momento veramente importante da vivere insieme, tutti quanti insieme. Non fate quelli che non vi interessa, perché è bene invece conoscere anche le tradizioni del posto dove vivete. Esatto. Lo dico a tantissimi italiani che vivono qui alle Canarie, che noi siamo la comunità più importante, no? Dopo quella spagnola. Quindi, come dire, diamoci dentro, facciamo in modo di sentirci parte di questa situazione, e non c'è niente di più bello di partecipare a queste due giornate, che insomma, a partire da stasera io non ballerò, ma andrò a vedere sicuramente qualche cosa, perché ne vale veramente la pena. Prima, Barbara, abbiamo ascoltato il mio Arcipelago, no? Che insomma è un po' una delle canzoni più popolari. Io non sapevo che l'ho scoperto negli ultimi 10 minuti, che 5 anni fa c'è stato El Vega che ha fatto questa canzone, che è praticamente la stessa canzone che abbiamo ascoltato prima, che invece l'ha chiamata Mi Paraíso, ok? Pensa che questa versione, decisamente più moderna eccetera, è arrivata oltre a 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. È stato un successo planetario, quindi questo fa capire quanto anche le produzioni tradizioni e la musica canaria, se messe in un certo modo e se riescono a trascinare empaticamente un po' tutte quante le persone, riescono a fare dei numeri incredibili. Non solo Quevedo ha fatto dei grandi numeri, ma anche appunto El Vega con Mi Paraíso, con cui vogliamo chiudere la trasmissione di oggi. Buon Dia de Canarias a tutti.
1: Feliz
0: noi
1: Dia
0: ci
1: Canarias
0: ritroviamo lunedì alle 11.
1: Venga.
0: Quando tutti i giochi sono finiti.
1: A
0: ciao, senti,
1: ciao.
0: C'è anche il mare sotto che arriva, l'acqua, i gabbiani. Buon Dia de Canarias a todos.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Sono le 13:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura agli esteri, il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran sia ormai consolidata a livello internazionale, aggiungendo che i paesi ora richiedono l'autorizzazione, pagano delle tariffe e attraversano il canale sotto la guida della Marina delle Guardie Rivoluzionarie. Il presidente russo Vladimir Putin è a conoscenza dell'incidente del drone in Romania. Lo ha dichiarato ai media il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov. Cosa pensate? È stato tenuto nascosto, ha dichiarato Peskov, citato dalla TASS. Torniamo in Italia con la cronaca. Vasto incendio a Domus de Maria nel Cagliaritano. Il rogo ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme in corso l'intervento del corpo forestale con due elicotteri. Oggi 29 maggio a fare sciopero sono tutte le categorie pubbliche e private. È stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità del genocidio a Gaza. Stop quindi ad aerei, treni e al trasporto locale di Roma e Milano. In chiusura i motori, MotoGP di nuovo in pista al Mugello per le prequalifiche. Attenzione al meteo, dopo la pioggia della notte potrebbe ricominciare nel pomeriggio. In mattinata miglior tempo di Fabio Di Giannantonio, 14° Bezzecchi davanti a Marc Marquez. Lo spagnolo dichiarato fit per il GP, ha iniziato cauto il suo weekend. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi un'ora a nostra disposizione nel magazine, dove parliamo del più e del meno, parliamo di tante cose. Subito, tra poco, ci soffermeremo su un problema, quello di comprare nel 2026 un'auto. Non intanto acquistare un'auto, ma il problema sostanziale di oggi è mantenerla.

oggi mantenere un'auto è veramente difficile. Questo è il primo argomento del nostro venerdì. Tra benzina, assicurazione, bollo, gomme, revisione, manutenzione, avere una macchina nel 2026 sta diventando quasi un abbonamento premium, no, alla sopravvivenza. E c'è un'analisi che ho visto in questi giorni di facile.it che racconta che gli italiani arrivano a spendere fino a 4.500 euro all'anno solo per mantenere un'auto. E la cosa assurda è che non si parla di supercar, l'auto di Batman, la Batmobile o un SUV, ma parliamo di normalissime auto da famiglia. Cambia tantissimo anche la città in cui vivi. Milano, per esempio, resta la più economica tra le grandi città analizzate. Napoli invece quella dove mantenere un'auto pesa di più sul portafoglio, e in mezzo ci sono Roma e tutte le altre destinazioni. Le cose da pagare, beh, sono tante, ne abbiamo già elencate. Poi mettiamoci anche l'assicurazione, il traffico, il costo della vita. Pensate che per un neopatentato l'assicurazione può superare tranquillamente i 2.000 euro l'anno. E il risultato è che sempre più persone stanno cambiando approccio. Chi usa meno l'auto, chi sceglie il noleggio, chi torna ai mezzi pubblici, chi semplicemente rinvia il cambio macchina il più possibile, perché oggi l'automobile non è più soltanto libertà, ma è anche una voce prepotente, ecco, sul bilancio, e anche molto aggressiva.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
4: Hay un lugar donde el viento habla y la tierra recuerda. Fuerteventura es historia, sal y vida. Un latido que se siente, vengas de donde vengas. Latido Canario, corazón majorero. Feliz Día de Canarias.
5: Cabildo de Fuerteventura, fuerte a tu lado.

0: Radio Calima les desea feliz día de Canarias. Radio Calima.
1: The Mac Special 3. Treat senza pausa. The Mac Special 3.
2: Venerdì insieme The Mag con Yuri Calliola. Adesso arriva lo Special Free. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: En Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. In un post su X, il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, Medvedev, ha dichiarato: cittadini dei paesi dell'UE, sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito, ma sapete a chi chiedere spiegazioni, ha minacciato Medvedev. La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: vorrei ribadire che si tratta di un processo basato sul merito e la nostra posizione è molto chiara, l'Ucraina e la Moldavia hanno soddisfatto tutte le condizioni necessarie per aprire il primo cluster per l'adesione all'UE. Il testo del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti non è ancora definitivo, lo ha riferito l'agenzia iraniana Tasnim, secondo cui la bozza dell'accordo sarebbe stata modificata negli ultimi giorni. La fonte citata ha inoltre contestato alcune indiscrezioni circolate sui media internazionali, sostenendo che parte delle informazioni diffuse sul contenuto dell'intesa sarebbero inesatte. Lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking. Tra le donne, la terza testa di serie, Iga Swiatek, vince il derby polacco contro Linette. Dalla redazione è tutto, a più tardi!

1993.

Sempre in diretta The Meg per il nostro venerdì, siamo in un bel periodo dell'anno, la primavera, tra poco arriverà l'estate e sta tornando anche una scena molto semplice, gente che cammina lentamente con un gelato in mano. E infatti c'è un nuovo trend che sta esplodendo ancora prima dell'inizio dell'estate, il gelato da passeggio lento.

Come ben sappiamo, appena arriva il primo caldo, quindi con la primavera e le prime belle giornate, cambia completamente il ritmo delle persone, ma un po' di tutte le città, delle grandi città, dei piccoli paesi. La sera si esce di più, si resta fuori più a lungo, e c'è una cosa curiosa che sta tornando fortissimo, soprattutto nei centri storici e nelle località di mare, e sono le passeggiate senza meta con un gelato in mano. Sembra una banalità, ma in realtà non lo è, perché negli ultimi anni avevamo trasformato anche quello in qualcosa di veloce, no? Prendi il gelato, mangi e via, ci spostiamo subito. Invece adesso molti locali stanno puntando proprio sul contrario. Ci sono gelati artigianali pensati per essere lenti, con i più piccoli, gusti stagionali, ingredienti molto semplici. E l'idea non è puntare sulla fretta. Infatti sta tornando anche il rito della fila fuori dalla gelateria, quella vera, gente che aspetta, chiacchiera, prova gusti nuovi. Ed è una di quelle cose piccole che però segnano davvero l'inizio della bella stagione, perché non è solo il gelato in sé per sé, ma è proprio il tempo che improvvisamente sembra allungarsi, sembra che noi abbiamo più tempo a disposizione durante una giornata.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: parliamo di moda, perché quest'estate si ritornerà con prepotenza negli anni 90, uno stile che sa tanto di quegli anni, soprattutto per gli uomini.
1: Salida del vuelo con destino

0: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta dalle ore 13 alle 16 e dalle 19 alle 22. La Paelleria, Caie La Gomera 8 a El Cotillo, all'edificio Marfolin. È consigliata la prenotazione al 641 94 32 98.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 331208 o vai su todacanarias.it.

0: The Mag Special 3.
1: Come ben sappiamo, cari amici di The Mag, la moda gira sempre, no? È sempre un riciclo di cose che si sono viste, poi dopo tot anni ritornano. Quello che sembra vecchio torna improvvisamente ovunque. E quest'estate succederà una cosa molto precisa: ci saranno camicie larghe di lino con colori chiari e vestiti più morbidi. Sarà un'estetica quasi da vacanza anni 90. E la cosa interessante è che non riguarda solo le passerelle, ma succederà per strada, perché dopo anni di outfit super costruiti, look perfetti da essere instagrammabili, da essere pubblicati sui social, molte persone stanno scegliendo vestiti più rilassati, più veri, anche più vivibili, mi verrebbe da dire. Il concetto di eleganza sta cambiando del tutto: non più guardami quanto sono bello, come sono vestito bene, ma sono vestito così, ti piace o non ti piace, comunque io sto bene, riesco a camminare, riesco a portare questi abiti anche per diverse ore. È proprio questo, secondo me, il motivo per cui questa tendenza funzionerà così tanto, perché oggi la comodità non viene più vista come sciatteria, no? Usiamo questo termine, anzi sta diventando quasi una forma di lusso che tutti ci possiamo permettere.

conclude qui il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto, ultimo giorno della nostra settimana. Fate i bravi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:32 minutos.
2: Son las 15:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo rumeno ha definito l'incursione una grave e irresponsabile escalation. In una nota il Ministero della Difesa ha accusato la Federazione Russa di aver ripreso gli attacchi contro infrastrutture civili ucraine nelle aree prossime al territorio rumeno. La Romania, che fa parte della NATO, ha informato immediatamente il segretario generale dell'Alleanza Atlantica sull'accaduto. E su X, dando voce al governo italiano, il ministro della difesa Guido Crosetto ha scritto: esprimo la più ferma condanna per il drone russo che ha colpito un edificio residenziale in Romania. Ciò rappresenta una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata. Qualsiasi intesa tra USA e Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, lo afferma Donald Trump mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Un accordo non vantaggioso per noi è l'obiettivo, raggiunge il presidente americano. La cronaca: lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Caddell Construction. L'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi minimi. Andrei Rublev rispetta i pronostici e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il russo, testa di serie numero 11 del seeding, ha superato il portoghese Nuno Borges, 51 del ranking. Tra le donne, la terza testa di serie, Iga Świątek, vince il derby polacco contro Linette. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

Buon pomeriggio da Marcello Salis. I primi dati ufficiali sul forte impatto dello sciopero dei medici nell'arcipelago registrano già 47.000 appuntamenti cancellati e oltre 1.200 operazioni chirurgiche rinviate, mentre il Servizio Sanitario Canario sta preparando una contromossa organizzativa per sbloccare la trattativa. Sul fronte culturale fervono i preparativi per il fine settimana della festa nazionale, con l'apertura ufficiale questo pomeriggio a Tenerife della Fiera del Vino a modo canario, nella storica Via La Noria, accompagnata da degustazioni gastronomiche e mercati tradizionali. Nel frattempo a Gran Canaria 2, la splendida cornice della Villa di Moia, inaugura proprio questo pomeriggio le sue attese celebrazioni popolari in onore di San Antonio de Padua, con i primi concerti all'aria aperta e sfilate tradizionali nella piazza Tomás Morales. Un viaggio ideale unisce oggi tutte le isole minori, dalla Graziosa fino a El Hierro, attraverso una serie di eventi scolastici e istituzionali volti a riscoprire i valori profondi dell'Italia.

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.

so risvegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Sono le 16:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura la cronaca è arrivata nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 maggio all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La dottoressa di Medici Senza Frontiere esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Per ora il test eseguito sulla donna in ospedale è risultato negativo. A Mazara del Vallo, a Trapani, una scuola bus diretto verso la borgata costiera si è scontrato con un'auto. Dopo l'impatto il mezzo scolastico si è coricato su un lato. A bordo viaggiavano gli alunni della Santa Gemma Boscarino Pirandello con i loro docenti, accompagnati da assistenti del servizio comunale, 13 i feriti. Gli esteri, le navi rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a causa del nostro straordinario e senza precedenti blocco navale che ora verrà revocato, possono avviare la procedura per fare ritorno a casa. Salutate da parte mia le vostre mogli, i vostri mariti, i vostri genitori e le vostre famiglie, il vostro presidente preferito, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Il ministro degli esteri rumeno ha evocato, senza invocarlo, l'articolo 4 del trattato NATO dopo che un drone russo si è schiantato contro un condominio al confine con l'Ucraina. L'articolo 4 consente a un membro dell'alleanza di avviare discussioni formali sulle minacce alla sua sicurezza. In chiusura la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello, il più veloce di Gian Antonio, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli, quinto Aldeguer, poi Marc Marquez, le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Acosta sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhouse di Ogura e Fernandez. Dalla redazione è tutto, a più tardi!

0: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.
3: Hay un lugar donde el viento habla y la tierra recuerda. Fuerteventura es historia, sal y vida. Un latido que se siente, vengas de donde vengas. Latido Canario, corazón majorero. Feliz Día de Canarias.
4: Cabildo de Fuerteventura, fuerte a tu lado.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Sono le 17:30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotti dagli esperti. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalle agenzie russe. Potrebbe essersi trattato di un velivolo senza pilota ucraino, ha aggiunto il capo del Cremlino. La cronaca: un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione a Pordenone. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni. Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso. Chiusura all'economia, l'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono l'evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione UE nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro l'evasione fiscale negli ultimi anni. Dalla redazione è tutto, a più tardi.

Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

Buon pomeriggio da Marcello Salis. I primi dati ufficiali sul forte impatto dello sciopero dei medici nell'arcipelago registrano già 47.000 appuntamenti cancellati e oltre 1.200 operazioni chirurgiche rinviate, mentre il Servizio Sanitario Canario sta preparando una contromossa organizzativa per sbloccare la trattativa. Sul fronte culturale fervono i preparativi per il fine settimana della festa nazionale, con l'apertura ufficiale questo pomeriggio a Tenerife della Fiera del Vino a modo canario, nella storica Via La Noria, accompagnata da degustazioni gastronomiche e mercati tradizionali. Nel frattempo a Gran Canaria 2, la splendida cornice della Villa di Moia, inaugura proprio questo pomeriggio le sue attese celebrazioni popolari in onore di San Antonio de Padua, con i primi concerti all'aria aperta e sfilate tradizionali nella piazza Tomás Morales. Un viaggio ideale unisce oggi tutte le isole minori, dalla Graziosa fino a Elie.

0: Si quieres saborear una fantástica paella a Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana, acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre de la 1 a las 4 de la tarde y de las 7 a las 10 de la noche. La Paellería, calle La Gomera 8 a El Cotillo, edificio Marfolín. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-94-32-98.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:30 minutos.
2: Son las 18:30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. In apertura agli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca, Bucarest, persona non grata, dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Il presidente russo Putin ha precisato, potrebbe essere ucraino, pronti a indagine obiettiva. Il presidente USA Donald Trump sta per prendere la decisione finale sull'accordo con l'Iran. Niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. In seguito all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, il governo italiano chiede ai vertici dell'Unione Europea di rafforzare la vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi dalle zone colpite dal focolaio. La cronaca: un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia, Pordenone. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni. In chiusura lo sport, con il ciclismo Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19ª tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Visma-Lisa Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzè, stacca Giulio Ciccone, trionfa in solitaria. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.

0: ¡Qué hambre! Me gustaría comer algo bueno y sabroso sin gastarme mucho.
1: Al Cotillo Fuerteventura está la pizzería Marameo.
2: Es una pizzería donde las pizzas están hechas de manos expertas según la tradición italiana.
0: ¿Hacen solo la pizza?
2: No, hacen también lasaña vegetariana, boscayola y la clásica boloñesa, con porciones realmente exageradas. Y luego el tiramisú es el más rico de la isla.
0: ¡Estupendo! ¿Y dónde está?
2: La pizzería Marameo se encuentra en calle 3 de Abril, a la entrada del Cotillo, y está abierto todos los días, almuerzo y cena.
0: Llamo al 928-53-88-16 para reservar una mesa o para llevarme una pizza a casa.
3: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
4: Cerchi un posto intimo nel cuore di Puerto del Rosario? Scopri a Mi Manera Gastro Bar, vincitore della Ruta de las Tapas. Dalle specialità locali alla paella, fino ai frutti di mare e opzioni vegetariane. Una cucina mediterranea autentica a soli 10 minuti dall'aeroporto. Rilassati nella nostra terrazza e lasciati viziare dal nostro staff. Siamo in Callejon Eustachio Gopar 5, dietro l'Hotel Tamasite. Prenotazioni e catering al 642-104-806. Seguici su Instagram, @amimanera_ftv. A Mi Manera Gastrobar, dove ogni sapore è importante.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.

0: Lima.
1: En Radio Calima suena el Vega Life, mi paraíso.

0: che sta sotto di te. Radio Kalima.
1: In Radio Kalima suena LDA e H7en, Santa.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: 1981.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el futbolista Pedri González y la boxeadora Aurora Barrabí nos han contado sobre el talento en el deporte. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

Radio Calima les desea feliz día de Canarias. Radio Calima.

Bentrovati, buon venerdì 29 maggio con il GR delle buone notizie. È disegnata da una donna pensando alle donne, la nuova collezione di Giorgio Armani, la prima interamente curata da Silvana Armani, assurta alla carica di direttrice creativa del Women's Wear dopo la morte del fondatore della Maison, cui Mina ha dedicato l'inedito A costo di morire, sulle cui note si è chiusa la sfilata in via Borgo Nuovo. La sua eredità si è aperta a nuovi orizzonti, titolo della collezione per il prossimo turno inverno che di fatto ha chiuso la Milano Fashion Week. Fuori dalla location, per uno degli eventi più attesi, la protesta degli animalisti che chiedono di bandire le pellicce da tutte le passerelle. L'istituto della Enciclopedia Italiana Treccani presenta il dizionario biografico e tematico delle donne in Italia, un'opera in tre volumi di oltre 2500 pagine che raccoglie 650 profili biografici di donne che hanno lasciato un segno duraturo nel nostro paese, nei campi della cultura, della politica, dell'arte, della scienza e dello sport, dal 700 ai nostri giorni. Diretto da Emma Giammattei, italianista e storica della cultura, nasce con l'intento di costruire la rete storica e geografica delle donne italiane o vissute in Italia e legate in modo significativo alla storia del paese, lungo un arco cronologico che attraversa il 700, l'800 e il 900 e giunge fino ai primi decenni del 21° secolo. Nel 2026 il viaggio di nozze cambia pelle e non è più solo una fuga romantica, ma un progetto costruito su misura attorno ai desideri della coppia e la voglia di vivere esperienze che restino nel tempo. Accanto a mete iconiche come Seychelles e Maldive cresce l'interesse per destinazioni meno scontate, dove cultura, tradizioni e cucina locale diventano parte centrale dell'itinerario. Anche il benessere entra nel programma con un ruolo preciso tra rituali ispirati al territorio e yoga all'alba, come accade all'Anantara, al Jabal Akhtar in Oman. Tutti i guai dell'uomo derivano dal non saper stare fermo in una stanza, diceva nel XVII secolo il geniale matematico francese Blaise Pascal. E oggi più che mai siamo prigionieri di una società che ci spinge a valorizzare il fare sopra ogni cosa, anche nel tempo libero. Ma la noia non è un nemico. Quando la mente si disconnette, si apre uno spazio per riorganizzare i pensieri, migliorare la concentrazione e lasciare spazio alla creatività. Studi scientifici confermano che momenti di

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1967!

0: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al +34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.

0: In Radio Calima suona di Tonella Piaga. Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

1990.

entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

0: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
1: Radio Kalima les desea. Feliz Día de Canarias.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: noches. Radio Calima les desea feliz día de Canarias. Radio Calima.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot.

0: En Radio Calima suena Ultimo, Romántica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

En Radio Calima suena Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22, 31 minutos.
2: Sono le 22 e 31 minuti. Radio Calima.
3: I nuovi dati di ascolto parlano chiaro. A maggio 2026, Radio Calima entra nel cuore di 247.500 persone in tutto l'arcipelago, con oltre 106.250 ascoltatori fedeli. Una crescita record del 14,26% in un solo

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
2: Quando torno al mio paese, le signore...
3: Radio Kalima les desea. Feliz día de...